0: le uniche del soccorso, che ha subito richiesto l'intervento dell'elicottero. Ma all'arrivo dei soccorritori, gli alpinisti erano già morti da ore. Le salme sono state portate a Courmayeur, dove sono in corso le procedure di riconoscimento. Il soccorso alpino della Guardia di Finanza di Entrèves sta indagando per ricostruire la dinamica dell'incidente.
1: Si chiama Eva, è la prima assessora interamente creata con l'intelligenza artificiale, nuovo membro della giunta di Acquiterme nei pressi di Alessandria. Si occuperà di umanizzazione del digitale. Il servizio di Simona Marchetti.
2: Acqui, città dell'intelligenza umana aumentata. Servizi comunali.
3: Si chiama Eva Staziella ed è la prima assessora creata con l'intelligenza artificiale, da oggi al servizio del comune di Acquiterme. Appare nello schermo come se fosse reale, ma è solo digitale.
2: Un assistente comunale sicuro, trasparente.
3: Un esempio di innovazione al servizio della pubblica amministrazione, con tanto di decreto di nomina virtuale del sindaco, con deleghe integrative all'intelligenza artificiale, umanizzazione dei servizi e buona governance algoritmica, esercizio di sperimentazione per la qualità dell'azione amministrativa. L'ha creata il primo cittadino Daniele Rapetti, appassionato di intelligenza artificiale. L'assessora virtuale si è scelta il nome da sola.
4: Simbolicamente ritengo che il riferimento primo vada da Eva come madre dei viventi. Staziella è un riferimento ai Liguri Stazielli, che era l'antica popolazione preromana che abitava la zona di Acqui. Infatti la città si chiamava Acque Stazielle.
3: Affiancherà un membro della giunta in carne ed ossa, una sperimentazione concreta per la pubblica amministrazione.
4: Per la prima volta un'intelligenza artificiale viene simulata in organo e in funzioni di governo, e quindi testare come reagisce, quello che fa, puntualmente tenere segnate tutte le interazioni, credo possa essere utile non solo ai comuni ma anche a organi di governo superiori.
3: Ma gli acquesi restano diffidenti.
5: L'intelligenza artificiale è ancora un po' presto da utilizzare in questo ambito.
6: Sono contraria, preferisco l'intelligenza naturale.
1: I mondiali di calcio, esordio con il botto per gli Stati Uniti che a Los Angeles travolgono il Paraguay 4-1, solo un pareggio per il Canada con la Bosnia Erzegovina. A far discutere la battuta del presidente della FIFA Infantino sulla mancata qualificazione dell'Italia. Seguiamo Pascal Alia.
7: Altre due cerimonie accendono il mondiale anche in Canada e negli Stati Uniti. A Toronto, show sulla diversità, natura e musica con Bublé e Alanis Morissette. A Los Angeles, evento hollywoodiano al SoFi Stadium con Katy Perry e star globali prima di USA-Paraguay, dove prosegue lo spettacolo a stelle strisce. In campo brillano Pulisic e Balogun. Dopo 7 minuti il milanista sfonda a sinistra, serve McKennie e provoca l'autogol di Bobadilla che apre la goleada. Al 31esimo altra serpentina e assist del rossonero per il 2-0 di Balogun, che nel recupero firma una doppietta con un sinistro splendido all'incrocio dei pali. Nella ripresa il Paraguay trova il solo il gol della bandiera prima del 4-1 definitivo siglato da Arena, che chiude la serata perfetta della nazionale Made in USA. A Toronto invece Canada-Bosnia finisce 1-1, Lukic gela il BMO Field, Larin riacciuffa il pari e regala ai padroni di casa il primo storico punto mondiale, mentre in Italia resta il rimpianto per un palcoscenico che poteva essere azzurro. A ricordarcelo ci pensa Gianni Infantino, in un'intervista a una TV brasiliana ironizza sul nuovo format a 48 squadre dicendo che con 64 forse si qualificherebbe l'Italia, magari dovremmo arrivare a 228 per esserne sicuri. Un'ironia che scivola nella superficialità. Un colpo facile che abbassa il livello, non certo ciò che ci si aspetta da chi rappresenta il calcio globale.
1: Assegnato a Venezia alla regista Emma Dante il Leone d'Oro alla carriera dalla Biennale del Teatro, Donatella Cataldi.
8: Sono donna, piccola, ma con un leone d'oro alle spalle.
9: Emozionata, Emma Dante riceve da William Dafoe e Pietrangelo Buttafuoco il Leone d'Oro alla Biennale Teatro di Venezia, l'ultimo e più prestigioso dei riconoscimenti di una carriera internazionale. In un'edizione, la 54esima, che invita a riflettere su cosa sia l'altro da sé, il Teatro della Dante è premiato per la sua capacità di mettere in scena temi scomodi e dolorosi come violenza e morte, per dare voce agli ultimi e alle periferie dimenticate, con un linguaggio originale e riconoscibile. Questo interesse per gli umili, per gli ultimi, da dove nasce?
10: Faccio il teatro raccontando di queste persone perché mi sento molto vicina alla sofferenza della gente. Per me il teatro è un modo per in qualche maniera lenire anche un po' questa sofferenza.
9: Il Sud sembra al centro del suo lavoro.
10: Parte tutto dal mio Sud, che sono le mie radici.
9: Alla Biennale la Dante è presente con il suo nuovo spettacolo I fantasmi di Basile, l'autore dell'Ocunto degli Cunti, una raccolta di 50 fiabe già fonte di ispirazione per alcuni
10: con i suoi spettacoli.

0: cosa ci dice la fiaba? Ci aiuta a scoprire la verità, ci dà la buonanotte per andare a dormire e per fare o i sogni o gli incubi che ci servono per capire il senso della vita.
1: Ora vi lasciamo alla nostra rubrica Persone con la storia di un fotografo, autore dello scatto sportivo del 2025. Con la sua macchina fotografica ha raccontato 4 decenni di tennis in giro per il mondo. Ce la racconta Massimo Veneziani. Le notizie del TG3 tornano come sempre alle 14:20. Grazie per essere stati con noi e una buona giornata.
2: Mi chiamo Ray Jubilo, sono nato in Australia, sono un fotografo di tennis. Io ho cominciato quando studiavo in Inghilterra, ho cominciato lì e ho imparato le basi della fotografia. In Australia ho cominciato nel 83-84 con la moda, e fino a che non ho scoperto il tennis e per caso ho avuto un accredito per gli Australian Open dell'89 e da lì ho continuato. Fotografare il tennis per me non è difficile, perché conosco lo sport, quindi posso prevedere i movimenti dei vari giocatori. Forse una volta era più difficile fermare il movimento perché si usavano altri materiali, si lavorava con l'analogico, che vuol dire lavorare con le pellicole, le macchine fotografiche non erano così veloci e poi si metteva a fuoco a mano. Con Maccheron agli inizi non sapevo molto bene le regole e non sapevo che non bisogna cliccare mentre lui serve. Allora lui stava perdendo un incontro con Penfors, uno svedese, e quindi era piuttosto arrabbiato. Ha lanciato la palla, io ho fatto click, ma ero l'unico che ha cliccato, gli altri sapevano. Allora questo è andato su tutte le furie e al cambio di campo ha cominciato ad inveire contro un altro fotografo. Allora io ho pensato bene di dileguarmi, di uscire, sono andato sugli spalti e nel giro di 3 game è stato squalificato, prima volta nella storia, perché ha dato via di matto. C'è una foto a cui sono particolarmente affezionato, che è una vecchia foto, una foto che ho fatto nel 96, che è uno smash in volo di Pete Sampras. Non è in assoluto la più bella foto che ho fatto, però è una foto che forse era la prima bella foto che facevo. Recentemente ho fatto una foto a Jasmine Paolini, che ha avuto tanto, ha fatto tanto rumore mediatico, e che è buffa, rido ogni volta che la vedo, sorrido perché fa ridere. Quando vedo che il giocatore magari mette la racchetta davanti al viso, mi piace vedere il viso a fuoco dentro al piatto corde della racchetta. È capitato che su 3 fotogrammi è uscito quello dove gli occhi erano perfettamente allineati con il logo della racchetta. Non l'ho cercata, ecco, è stata, non so, divina provvidenza. L'incontro dopo la partita, l'ho vista correre verso di me, però pensavo che venisse a salutare Sara Errani e il suo coach. Si è seduta da me, mi ha detto gran foto, mi ha dato un 5. E poi è tornata a centrocampo per l'intervista e l'intervistatrice gli ha detto: ma cos'era questo siparietto col fotografo? E lei ha detto: no, questo è Ray, è quello che ha fatto la foto. E non so se l'avete vista.
3: Maybe the picture of the year.
2: La foto che sembra una maschera di Halloween.
3: It looks like a Halloween picture. Maybe a new Halloween costume.
2: Sinner è piuttosto perfetto nei suoi colpi. È molto snodato e quindi molto spesso fai delle foto piuttosto spettacolari.

0: questo mestiere è bello perché innanzitutto ti dà grandi soddisfazioni dal punto di vista personale, perché vedi le tue foto pubblicate, poi i viaggi. Dopo 40 anni si trova la voglia di scattare, perché penso che un fotografo non debba mai finire di scattare. Cioè, io non posso pensare di smettere di fare fotografie, le farò fino al mio ultimo giorno.
1: Il meteo è presentato da Piacentini, porte blindate.
2: Buongiorno, tempo stabile, prevalentemente soleggiato e caldo sulle regioni settentrionali, con appena qualche nube in più nelle ore più calde della giornata sull'area di nord-est e qualche isolato piovasco sui versanti nord delle Alpi orientali. Bello il tempo anche sulle regioni centrali, qualche sottile velatura in un contesto di soleggiamento diffuso e di ventilazione abbastanza scarsa, prevalente regime di brezza lungo le coste. Scendiamo sul meridione, dove pure la situazione è improntata alla stabilità, con cielo sereno poco nuvoloso, ma con una ventilazione a tratti ancora un po' più sostenuta da nord e nord-est tra il Salento e le coste ioniche della Calabria. Da ultimo le due isole maggiori, dove l'alta pressione porta condizioni di cielo prevalentemente sereno per gran parte della giornata, con poco vento e con moto ondoso del mare poco consistente su tutte le coste. Andiamo adesso a vedere la previsione per la giornata di domani. Sarà ancora dominante l'alta pressione, ma il cielo sarà un po' meno limpido per il passaggio di sottili velature che si affacceranno soprattutto al nord e su parte delle regioni centrali nella prima parte della giornata. Chiudiamo con le temperature, ancora in aumento su tutto il paese. La zona più calda del territorio nazionale sarà la pianura padana, con 32-34 gradi.
1: Il meteo è stato presentato da Piacentini, porte blindate.

0: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi da lunedì alle 21:15 su Rai 3.
1: I canti corali raccontano tradizioni, identità e storie locali. Trasformano piazze, chiese e paesaggi in luoghi di emozione e ascolto. Promuovono una musica inclusiva, sostenibile e universale. La voce esprime quello che sta al di là delle parole. Festa della musica, la voce dei luoghi, 21 giugno 2026. RAI, Main Media Partner.

0: Un successo che forse in pochi prevedevano. Ad un mese e mezzo dall'uscita, il biopic su Michael Jackson continua a produrre incassi record in tutto il mondo. Manca il Giappone, ma il film con il nipote Jafar Jackson, 851 milioni di dollari, è destinato a diventare il biopic più visto della storia del cinema e punta dritto al miliardo, il record di Oppenheimer da superare.
1: Come persona, com'era e qual era il suo rapporto con lui?
2: Bene, abbiamo lavorato insieme per circa 10 anni, dal finire degli anni 80 al finire degli anni 90. Lui era una persona straordinaria. Il fatto che fosse, ho detto sempre la parola semplice, perché lui è semplice, è un ragazzino, è una persona che sembra un bambino cresciuto però con una mente fantastica, perché la sua forza è la fantasia.
0: A sorpresa, anche nelle classifiche musicali, i suoi brani sono schizzati in vetta. Il re del pop è morto nel 2009, eppure sono soprattutto i giovanissimi della gente.

0: Gen Z a riscoprire le hit, una su tutte, Billie Jean, al primo posto della top 50 global di Spotify, 2.842.508.516 ascolti.
1: Perché si medesimano, Michael Jackson è un ragazzino, è rimasto un eterno ragazzino e i ragazzini lo sentono vicino, l'hanno imparato nei video, l'hanno seguito nella musica, è una cosa, ma la sua semplicità è contagiosa.
0: E la casa milanese di Massimo Bonelli, il discografico di EMI, Epic e Sony in Italia, conserva il disco di platino, The Artist of Decade, il decennio d'oro 1980-90, Thriller, Bad, Dangerous, il suo telegatto del 1997, l'anno del concerto a San Siro. Perché la sua musica è eterna?
1: Perché è semplice, perché trasmette dei sentimenti, è come se fossero dei film sentimentali, romantici. Michael Jackson è un genio. Tutto quello che ha fatto nella danza, nei video, perché tutto quello che ha fatto è suo. Tutto ciò che ha creato e viene dalla sua mente. Poi ha scelto le persone migliori per essere circondato dal miglior produttore, vedi Quincy Jones.
2: Siamo pronti, Michael.
0: Un fine carriera doloroso, con un processo per pedofilia dal quale è stato assolto con piena formula not guilty. Eppure com'è possibile questo lato oscuro nella sua carriera così luminosa?
1: Quando una persona è così famosa, e lui era la persona più famosa del pianeta, si è circondati da una coda di persone, di personaggi strani, alcuni anche bravi, però ce ne sono tantissimi, tra questi non puoi fare una selezione. Tra questi, nel momento in cui ti allontani da loro o li allontani da te, esiste un sentimento di vendetta, dicendo delle cose che non sono vere. Michael Jackson non è mai stato un pedofilo, cioè lui non è mai stato un morboso nei confronti dei ragazzini, perché lui era coetaneo, anche se la sua età cresceva, lui è stato un coetaneo di questi ragazzini perché gli hanno tolto l'infanzia, cioè essendo salito su un palco a 5 anni e non essendoci mai più disceso, lui ha continuato a giocare come un ragazzino.
0: È stato annunciato un sequel dello stesso produttore di Michael 1, Graham King, lo stesso anche di Bohemian Rhapsody. Ha già in mente qualcosa, trapelato qualcosa dalla trama, oppure come se lo immagina?
1: La prima parte che viene raccontata è quella dove io non ci sono. Adesso inizia la storia dove ci sono stato anch'io, perché è proprio il periodo in cui ho lavorato con Michael Jackson. E per cui è un periodo fantastico, cioè è pieno di creatività, di gioia, di musica, così. E sono molto curioso di vederlo.
0: Michael is back. Giacche militari, Thriller jacket, calzini bianchi, i capi iconici del re del pop sono tornati in tendenza.
3: In questo numero, a Sciacca in Sicilia, la partita del cuore della nazionale attori e cantanti. Un piccolo borgo in Umbria immerso nelle rose coltivate da un gruppo di volontari. Il castello di Avio, bene del Fondo Ambiente Italiano, in Trentino, racchiude tesori e segreti. I ricordi di 3 donne che gestivano un passaggio a livello ormai in abbandono in Molise. Studia in Valle d'Aosta in lingua francese grazie a un programma di collaborazione fra Europa e Africa. Canosa, uno scrigno che raccoglie gioielli d'arte lungo una storia di 3.000 anni. Bicicletta, passione autentica, chi viaggia nel mondo con la sola forza delle gambe, chi pedala sulle bici d'epoca.
4: Grande emozione con la partita del cuore. Tra l'altro in memoria di Giovanni Falcone, di Paolo Borsellino, Francesca Morvillo e tutte le scorte.
3: Una partita di calcio, tanti significati, fra solidarietà e amicizia, quando in campo c'è la nazionale attori e cantanti. La Nazionale del Cuore Attori e Cantanti è un'associazione che da anni promuove la solidarietà e la beneficenza attraverso partite ed eventi che coinvolgono artisti, personaggi dello spettacolo ed ex campioni dello sport.
5: Bravissimo, bravo, bravo!
3: Divertimento sì, ma guardandosi indietro verso chi soffre.
4: Ha vinto la solidarietà. Sicuramente è grande spettacolo, il grande Stefano Tacconi è venuto con noi col cuore. E questa è una grande soddisfazione. Io ringrazio tutti gli artisti che ci hanno messo il cuore. Grazie.

0: La grande festa questa volta si è svolta allo stadio comunale di Sciacca nell'Agrigentino, tra calcio, solidarietà, risate e calore. Tra i protagonisti, dalle origini, figurano tanti ex calciatori, cantanti, attori come Bruno Torrisi, Angelo Russo, il Cattarella del commissario Montalbano, il regista Stefano Veneruso. A Sciacca l'evento è nato per sostenere la parrocchia del Carmine, che svolge opere caritatevoli per accoglienza ed assistenza a persone senza dimora. Tanti volti noti delle fiction.
1: Per la seconda volta siamo ritornati a Sciacca, un posto fantastico, bellissimo, tanto pubblico, io e i miei colleghi. Abbiamo giocato una partita molto intensa, però alla fine hanno vinto i magistrati. Siamo felici lo stesso e spero di ritornare di nuovo in questo posto fantastico.
0: L'evento ha rappresentato anche un importante momento di riflessione sui valori della legalità, con un sentito ricordo per Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e gli uomini delle scorte che hanno sacrificato la propria vita al servizio dello Stato. In campo, oltre ad una rappresentanza di magistrati che hanno vinto in finale i rigori contro gli attori, anche le vecchie glorie dello Sciacca ed ex calciatori come Maiellaro, Galeotto, Aruta ed il Tir, il bomber Simone Tiribocchi.
2: Abbiamo giocato a calcio, tanti bambini, tanti diciamo colleghi, ex colleghi riuniti in campo, quindi molto emozionante, tanti ex calciatori anche dello Sciacca Calcio, quindi sicuramente un evento molto bello, solidale perché abbiamo aiutato, abbiamo fatto beneficenza, quindi quando si organizzano questi eventi è sempre importante esserci, poter giocare, per me è una fortuna, non avevo mai giocato a Sciacca, quindi è stato anche molto emozionante fare questo esordio. Giocare con la maglia azzurra è sempre bello, quindi benvengano questi eventi, ringrazio la Nazionale del Cuore e speriamo di farne tanti altri.
0: Oltre 1500 spettatori sugli spalti, ospite d'onore, l'ex portiere della Nazionale della Juventus, Stefano Tacconi, grintoso e combattivo come sempre.
3: Ecco il traversone, grappolo di uomini, Tacconi in angolo.
4: Ho partecipato a questo torneo benefico della Nazionale Attori Cantanti e è andato molto bene, c'era tanta affluenza e abbiamo raccolto quello che dovevamo raccogliere e adesso faremo altre partite, però siamo contenti di questa.
0: Prima di Sciacca gli eventi si sono svolti a Monopoli, Mazara del Vallo, Belgrado. Il prossimo è fissato per il 21 giugno a Torino, dove proseguirà il percorso di solidarietà che da sempre contraddistingue la Nazionale del Cuore, con l'obiettivo di continuare a raccogliere fondi e sostenere nuovi progetti a beneficio delle comunità locali.
5: Possiamo pensare che sono sempre gli altri, no? Che si occupano dei nostri luoghi, ma dobbiamo essere noi stessi, ognuno di noi che si prende cura del proprio spazio in cui vive.
6: Vicino ad Orvieto c'è un piccolo borgo fra i fiori, rose coltivate grazie a un gruppo di volontari.

0: Anche se la fioritura avviene in periodi diversi a seconda delle varietà, non c'è dubbio che i mesi di maggio e giugno sono i migliori per visitare il paese delle rose. Lo chiamano anche la piccola Orvieto perché sorge su una rupe gemella di quella più celebre e maestosa della città del Duomo, ma di dimensioni estremamente più ridotte. Un angolo di mondo abitato da una quarantina di persone che conta circa 500 piante e 300 varietà. Rocca Ripesena è una meraviglia non solo botanica, nata grazie all'Associazione Genitori di Orvieto nel 2011.
1: Com'è nata l'idea di questo roseto?
2: L'idea è nata grazie a un gruppo di volontari che hanno deciso di presentare questo progetto al Comune di Orvieto e nasce proprio come un roseto didattico, perché l'idea principale era quella di coinvolgere i bambini, i ragazzi in questo progetto e quindi appassionarli alla natura, alla bellezza della natura, ma anche un po' trasmettere il valore della cura.
1: Molto bello questo concetto di cura, no?
2: Sì, è un concetto in cui crediamo molto, perché l'idea di insegnare, appassionare i giovani a prendersi cura dei luoghi in cui abitano, credo che sia uno dei valori

0: i più importanti che dobbiamo trasmettere alle nuove generazioni, perché non possiamo pensare che sono sempre gli altri, no? Che si occupano dei nostri luoghi, ma dobbiamo essere noi stessi, ognuno di noi che si prende cura del proprio spazio in cui vive.
1: Un borgo dove scoprire centinaia di varietà di rose che ne arredano i vicoli, cortili, muri di tufo e gli angoli nascosti.
2: Qui, oltre alle rose bianche e rosse, ci sono anche quelle verdi, così la nostra bandiera è completa.
0: È diventato un progetto molto impegnativo perché le rose sono cresciute, perché hanno bisogno di molta cura. Quindi circa un anno fa è nata una nuova associazione per dare ancora più importanza a questo progetto.
3: Rosa da vedere, rosa da sognare.
4: Passeggiando lungo il roseto che conduce fino alla sommità della piccola Rupe, non solo si ammira un paesaggio meraviglioso, ma ci si immerge anche nel profumo che le rose emanano in tutto il borgo di Rocca Ripesena. Quando fioriscono tutte queste belle rose?
5: Questo qui è il momento, è l'apice della fioritura, però la fioritura inizia un pochino prima, verso aprile, e termina, in alcune varietà può arrivare fino a novembre, addirittura a dicembre, perciò è un periodo molto prolungato.
4: Quindi si può venire a visitare Rocca Ripesena praticamente sempre?
5: Certo, certo. Questa è la variegata di Bologna, caratterizzata dalle striature sul fiore, è profumata ed è stata ibridata in Italia all'inizio del Novecento.
4: Queste sono le famose rose damascene, vero?
5: Esatto, che vengono utilizzate nella profumeria di alta qualità per produrre questo estratto di rose. Come molte rose antiche, fioriscono solamente una volta, a parte questa qui, che si chiama bifera, perché appunto fa due fioriture.
4: È molto particolare la forma di questo bocciolo.
0: Sì, infatti assomiglia al cappello di Napoleone e proprio per questo si chiama Chapeau de Napoleon. Importante
1: è la rosa. Oggi il Paese delle Rose è un posto unico nel suo genere, un luogo inaspettato e poco esplorato dai numerosi turisti che vengono ad ammirare le bellezze della città di Orvieto, che da qui si contempla in tutto il suo splendore.

0: Siamo al castello di Avio, uno dei castelli più antichi del Trentino, e proprio in queste giornate è il clima ideale per venirlo a scoprire. È uno dei castelli che ha una storia davvero quasi millenaria.
1: È un bene del Fondo Ambiente Italiano, un maniero affacciato sulla Valle dell'Adige che accoglie chi da sud arriva in Trentino.
0: Caratteristiche del castello, proprio il suo essere ancora completamente medievale, queste architetture stupende e con i suoi giardini che ovviamente nel corso dei secoli si sono ampliati, e da non perdere sia la camera d'amore in cima al nostro mastio che la casa delle guardie a metà del percorso.
2: La famiglia che lo ha tenuto più a lungo è la famiglia Castelbarco, che dal 1200 ne fu proprietaria fino, in maniera quasi ininterrotta, al 1970, più o meno. Proprio in quegli anni, infatti, la contessa Emanuela di Castelbarco ha donato il castello al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, per poterlo mantenere, conservare e aprire a tutta la comunità. Andiamo ora a conoscere i segreti del castello. Siamo nella casa delle guardie e queste decorazioni alle pareti ci dicono chiaramente che siamo nel 300, con un artista che indubbiamente conosceva gli stili con cui venivano decorati i palazzi nobiliari nel Veronese. Qui vediamo delle losanghe policrome nei colori della terra, al cui interno ci sono delle particolari scritte in carattere gotico. Qui invece vediamo il primo ciclo pittorico di grande importanza presente qui al castello, dove si celebra la vita dei soldati. Alle pareti infatti vediamo la fanteria, la cavalleria, ma anche un primo affresco con una sorta di fotografia del 1300 del nostro castello, ed è proprio qui sopra di me. Vedete come le mura siano le stesse che ancora oggi vediamo, e quello è il portone da cui tutti entriamo e usciamo quando veniamo a scoprire il castello di Avio. Siamo nella parte più antica del castello, proprio all'ingresso del castello superiore. Da qui iniziava un sistema difensivo a 5 porte attraverso cui il nemico veniva man mano bloccato attraverso questi ridotti,

e imprigionato. Siamo nel cortile del Palazzo Baronale, il cuore del Castello Superiore, dove i signori accoglievano tutti i loro ospiti per trattare di armistizi, pace, ma anche per parlare di amore. Amore inteso come si faceva all'epoca attraverso le storie dei romanzi d'amor cortese. Ed è proprio questo il tema della nostra camera d'amore, che andremo a scoprire in cima al mastio. Entriamo ora nel nostro mastio e, superati più di 80 gradini, vedremo lo scrigno più bello del nostro castello, la camera d'amore. Siamo nella camera d'amore e il nome di questo spazio è dato proprio da questo piccolo cupido affrescato qui davanti a noi. È una storia che racconta di un amore che probabilmente parte da un ideale di fedeltà, passa poi però da una lancia carica di amore proprio scagliata dal nostro cupido e che termina con quello che è uno dei primi esempi di baci laici nell'arco alpino, l'immagine iconica del nostro castello.

0: il casello murato, il treno che non passa più.
1: I binari della linea fra Termoli e Venafro, in Molise, sono deserti. Resta vivo il ricordo di tre donne che gestivano questo passaggio a livello.
0: Ammani, io e mia sorella, una dall'altra e una dall'altra.
2: E che facevate? Chiudevate?
0: Chiudevamo e poi passava il treno e andavamo ad aprire.
3: Oggi la figura dell'addetto manuale delle sbarre dei passaggi a livello è quasi del tutto scomparsa.
0: Il blocco dipende dai treni, ogni mezz'ora, ogni ora ne passava un'altra, allora 10 minuti prima si dovevano chiudere queste sbarre e aspettare che passava il treno e si rifaceva la stessa operazione, questo fino alla sera tardi, a 10, 10 e mezza passava l'ultimo treno. E si doveva fare.
2: Quanti anni avevate?
0: Ma io ero ragazza.
3: Il passaggio a livello del chilometro 69 di Campolieto per anni è stato gestito manualmente a turno da tre donne, una madre e le sue due bambine. Vivevano tutte nella casa a fianco ai binari, casa che oggi è murata e abbandonata.
0: Questo è il mio casello. Sì, purtroppo è...
2: Vederlo così che non passano i treni?
0: Mi dà una tristezza tutte queste erbacce, tutte queste cose che murate, il casello murato, il treno che non passa più. Prima una cosa, io dormivo in quella camera lì, mi svegliavo la mattina col rumore del fischio del treno, alle 4 di mattina.
3: Oggi quella bambina ha 77 anni e rievoca i pezzi di vita vissuti ad attendere il passaggio di un treno.
0: Quelli andavano a Termoli, Isernia, insomma, erano i treni che viaggiavano una volta per bene, non quelli che non ci stanno adesso.
3: Oggi le storiche sbarre azionate manualmente non esistono più a Campolieto, sono rimasti i pesi che servivano a reggere le sbarre del passaggio a livello. Ma quelli che non si vedono più sono i treni.
2: Il lavoro di alzare le sbarre al casello era un bel lavoro.
0: Ma per noi era uno sfizio, però la responsabile era mia mamma e mia sorella. Noi aiutavamo, perché eravamo svelte, eravamo piccoline, zizi subito si andava ad aprire e a chiudere queste sbarre.
2: A che età hai iniziato?
0: Io ho iniziato a 5-6 anni.
2: Già alzava le sbarre?
0: Sì. Mia sorella aveva 5 anni più di me, era più grandicella, però... Non era pericoloso, non è che dice c'era un pericolo andare a chiudere la sbarra e andarla ad aprire.
2: Quindi tutte donne?
0: Sì.
2: E fino a che età l'ha fatto?
0: Io l'ho fatto, dunque, questo fino al 68.
2: Lei ha un ricordo, la neve di Campolieto, che è successo qui?
0: Con tanta neve il treno è rimasto bloccato qui. Proprio qui, ma c'era la neve, le montagne di neve. Mio fratello per uscire è dovuto scendere dalla finestra della camera, andare giù con una pala e togliere la neve per aprire la porta. Ma era la neve, non questa che fa adesso, erano montagne di neve.
2: E i treni si bloccano.

0: bloccarono.
1: I treni si bloccarono, ma se bloccati il treno sparti neve.
0: E che successe poi? I macchinisti, gli autisti?
1: Stavano tutti là, fermi.
0: E una sera li avete ospitati tutti, oltre 50.
1: Due anni dopo.
0: Cioè, che avete ospitato?
1: Tutti dentro.
2: Un progetto per dopo gli studi, come mi vedo? Intanto voglio trovare un lavoro, nel settore turistico, a casa, nella Repubblica del Congo.
3: Studia in Valle d'Aosta in lingua francese grazie ad un programma di collaborazione fra Europa e Africa. Ha un preciso progetto di futuro.
2: Il voto è stato di 30 su 30, perché il lavoro è stato fatto bene, e quindi ho preso 30 su 30.
4: L'esame di antropologia si è concluso nel migliore dei modi per Med Junior Okemba Ozongo. Med ha 24 anni ed è uno studente africano che proviene dalla Repubblica del Congo. Ha lasciato temporaneamente nel 2023 la sua Brazzaville, la capitale del paese, per proseguire gli studi nell'Università Bilingue della Valle d'Aosta. In una regione franca

0: che permette agli studenti africani di venire a studiare in Europa, in Italia precisamente. E durante il mio percorso di ricerca della città dove studiare, ho scelto il luogo dove mi potessi sentire più tranquillo, più sicuro, dal punto di vista della criminalità e anche dal punto di vista economico.
1: Dal punto di vista della criminalità e dal punto di vista economico, sì, perché la Valle d'Aosta ti permette un po' di...
0: Sì, perché la Valle d'Aosta ti permette di avere una stabilità economica. La difficoltà più grande è stata quella di trovare una casa, perché quando chiamavo al telefono lo sapevano che ero uno straniero, sentivano l'accento. E sì, parlavamo un po', e poi mi chiedevano la nazionalità. E io dicevo, sono straniero, vengo dall'Africa. E non voglio dire che fosse razzismo, perché non sappiamo cosa fosse successo al proprietario di casa, cosa gli fosse capitato prima.
1: Il percorso, il ha donné une maison a des africains qui n'ont pas pu payer la maison. Moi, je suis pas dans ça. E c'est vraiment ça qui était la difficulté. Mais là, ça va.
0: Ma adesso va bene. Ho trovato casa. Mi ci sono trasferito. Va bene.
1: Me rencontrer avec mes amis, oui, c'est très important.
0: Mi piace molto vedermi con gli amici, cosa molto importante. E poi mi piace giocare a calcio. Un progetto per dopo gli studi, come mi vedo? Intanto voglio trovare un lavoro, nel settore turistico, a casa, nella Repubblica del Congo. Il mio obiettivo è dargli più visibilità, cosa che mi permetta di organizzare eventi in maniera da accogliere più turisti. Penso al settore della pesca, come scoprire il paese a partire dal fiume Congo, che vorrei precisare è il secondo più imponente dopo il Rio delle Amazzoni.
1: Chi è il deuxième fleuve più puissant du monde après l'Amazonie? Je dois bien le préciser.
2: Università e non solo, ma Junior lavora anche come operatore del servizio civile regionale presso la sede del CSV, il Centro del Volontariato Valdostano, senza dimenticare il suo impegno volontario per la Caritas. Due volte a settimana lo si può trovare alla bottega o alla mensa dell'associazione.
1: Le attività che faccio a tavola amica e...
0: Alla tavola amica c'è anche il servizio docce, per le persone che ne hanno necessità. E io do un aiuto per quello che serve, procuro lo shampoo, gli asciugamani e poi, visto che non c'è abbastanza personale, aiuto anche in mensa, per il servizio ai tavoli. Nel mio futuro mi immagino come una persona onesta, disposta a imparare. Ho davvero molti progetti che ora voglio realizzare.
1: E ho molti progetti che penso bien realizzare.
3: Una città cristiana che fa concorrenza a Roma, a Napoli, ad Aquileia, a Ravenna.
4: Canosa è uno scrigno che raccoglie gioielli d'arte lungo una storia di 3.000 anni, tesori che nuovi studi puntano a valorizzare.
5: Canosa di Puglia ha oltre 3.000 anni di storia e di continuità abitativa. I primi insediamenti risalgono al Neolitico, ma poi su queste colline hanno regnato principi dauni, imperatori romani e in epoca altomedievale vescovi fra i più importanti della penisola come San Sabino, che ha lasciato testimonianze artistiche di grande valore. Questo immenso patrimonio è stato riscoperto soprattutto con gli scavi effettuati negli ultimi 40 anni e condiviso con la comunità internazionale nel 1992 con una mostra e con un poderoso volume intitolato appunto Principi, Imperatori, Vescovi.
6: Per la prima volta noi facciamo conoscere questo grande patrimonio e questa conoscenza suscitò l'interesse proprio dei canosini, i quali si appropriarono, anzi si riappropriarono del loro patrimonio e crearono questa fondazione straordinaria che è proprio veramente al centro di tutte le iniziative.
7: Professoressa, dove siamo qua?
6: Siamo in una domus romana, costruita nel primo secolo a.C. e rivisitata in età augustea, un periodo importante per la storia di Canosa. Qui ci troviamo nel triclinio, che è uno degli ambienti importanti della casa dove ci si riuniva per il convivio. E questa domus veniva raggiunta attraverso una via cava che ristabiliva le distanze di quota, cioè dalla quota in basso si raggiungeva altimetricamente questa zona.
5: Se Se gli scavi di fine Novecento hanno riguardato soprattutto il

0: periodo daunio e romano, negli ultimi decenni è stato indagato il periodo paleocristiano, in particolare le opere realizzate dal vescovo San Sabino, come la cattedrale a lui intitolata e il parco archeologico di San Leucio, dove sui resti di un tempio romano venne edificata una grande basilica.
1: Professore, qui dove ci troviamo?
2: Siamo a Piano San Giovanni, un luogo importante della città di Canosa, perché qui c'è una stratificazione, innanzitutto una grande necropoli di età daunia, poi una zona residenziale con delle domus romane e poi qui è il primo nucleo della città cristiana, la prima cattedrale dedicata a Santa Maria e poi Sabino, il grande vescovo del VI secolo, che monumentalizza con una nuova pavimentazione e nuove decorazioni il grande battistero intitolato a San Giovanni, un atrio antistante, un sistema di raccordo.
1: E tutte queste ricerche le avete poi raccolte in questo nuovo volume?
2: Sì, questo è uno dei caratteri che rende questo volume particolarmente importante, perché la ricerca degli ultimi decenni si è molto concentrata sulla città tardoantica, sulla città altomedievale, quindi ci sono grandi novità soprattutto sulla fase del vescovo Sabino, quindi una città cristiana che fa concorrenza a Roma, a Napoli, ad Aquileia, a Ravenna.
0: Questi risultati sono stati ottenuti grazie al felice connubio fra enti pubblici e privati come la Fondazione Archeologica Canosina.
3: Pubblico e privato insieme, con diversi ruoli, diverse competenze, ma con l'obiettivo comune di sviluppare l'enorme patrimonio archeologico che abbiamo, anche sotto il profilo sia culturale sia sotto il profilo della valorizzazione di questo patrimonio, grazie anche a questo libro che racconta una storia di 3.000 anni.
4: Il ciclismo è uno sport che se inizi a farlo non smetti più.
5: Passione per la bici, come quella dei partecipanti alla ciclostorica Leopoldina in Toscana o al raduno dei cicloviaggiatori a Piazzola sul Bretta.
6: L'importante è pedalare, che sia dietro casa o in giro per il mondo per chi ama la bicicletta. L'appuntamento è qui, a Piazzola sul Brenta, nel parco di Villa Contarini, il Bicycle Adventure Meeting. Incontri, tour in bici, ma soprattutto racconti di esperienze indelebili.
7: Ha fatto da Nizza a Santiago, più di 2000 km su una piccola Brompton da 16 pollici. Questa era la bici di mio padre prima di morire e quindi c'è un sentimento dietro.
8: Con questa bici dove sei andata?
9: Con questa bici sono andata in Nepal a novembre dell'anno scorso. Allora abbiamo fatto 400 km e 11.000 metri di dislivello. Io e il mio ragazzo siamo qui per raccontare il nostro viaggio. La bici è la mia vita e non la cambierei con nient'altro.
6: C'è chi ne ha fatto una professione, esplorare, accompagnare. L'ultimo viaggio 17.000 km.
10: Sono tornato a casa dalla Siberia fino a Schio. È stato tipo un annetto di viaggio. Il futuro è quello che un sacco di persone, grazie anche a eventi come questo, vedono che con una bicicletta si può veramente percorrere un pezzo di mondo e apprendere qualcosa di diverso.
6: 12° raduno, ormai una tradizione, in 3 giorni. 9.000 le persone attese da tutta Europa.
11: Quello che conta è proprio usare la bicicletta come un punto di vista sul mondo. Il viaggio in bicicletta sicuramente è interessante perché è sostenibile, fa bene alla salute e soprattutto si creano molte connessioni con i territori che si attraversano, quindi si diventa meno turisti e più viaggiatori, più aperti all'incontro.
6: Fra gli stand e le tende, il popolo della bici celebra il senso non solo di un turismo lento, possibile, in crescita, ma di un modo di vivere.
12: Estate 1984. Nel Fosso Reale di Livorno vengono ripescate 3 teste in pietra. Sembrano opere di Amedeo Modigliani. Invece si tratta di una beffa ideata da alcuni giovani livornesi. Un falso artistico geniale. Oggi, con l'intelligenza artificiale generativa, per falsificare basta dare le giuste indicazioni a un chatbot. Un'attività innocua, solo in apparenza. Questo post mostra un'immagine che ci fa pensare a un Picasso, ma non lo è. Eppure, diversi motori di ricerca accostano questo genere di immagini digitali, create in pochi secondi, a vere opere d'arte cubiste, frutto di emozioni e tecniche umane. Una forma di disinformazione culturale che genera confusione e rischia di farci allontanare dall'autenticità dei capolavori. Affiniamo lo sguardo e non lasciamoci incantare dalle bufale d'autore.
13: Uniti contro la disinformazione. Quando vediamo ragazzi e ragazze che cadono in depressione, si tagliano, non mangiano o fanno abbuffate, ci chiediamo perché lo fanno e noi cosa possiamo fare? Aiutarli a guarire.
14: Con Francesca Fialdini, Fame d'amore. Domani, seconda serata, Rai 3.
15: Sua Maestà l'Imperatrice!
16: C'era una volta e continua ad esserci. Ogni volta che due cuori si incontrano, che un amore viene contrastato, perché le favole non hanno tempo.
14: Per il ciclo Tutti pazzi per Sissi, Sissi, la giovane imperatrice, venerdì 21 e 15, Rai 3. Ha il suo metodo.
17: Polizia, polizia.
18: Ma che modi!
14: Il suo stile.
19: E io ci sto agli scherzi, ma tu ci sei andato troppo pesante.
14: Vuole sempre la verità.
19: Vabbè, ho capito, abbiamo scherzato.
20: Quando Piedone non capisce, sa che cosa fa?
14: A 10 anni dalla scomparsa, Bud Spencer, nei panni dell'inimitabile commissario Rizzo.
19: Lei dice che sono violento. Va bene, certe volte succede pure. Ma questa gente qua non conosce altro linguaggio.
14: Per il ciclo Il gigante buono, Piedone lo sbirro. Questa sera, 21:30, Rai 3.
21: Quest'estate pensa solo a rilassarti, perché alle offerte ci pensa quel sapone. La crema corpo e il balsamo comfort della linea idratazione intensa Neutrogena sono a 4,49€. E con un prodotto Neutrogena corpo o mani in regalo una crema corpo da viaggio. E per i più piccoli c'è Johnson's Baby. L'olio corpo è a 1,99€. Lo shampoo a 2,99€. E con un prodotto Johnson's Baby in regalo un olietto da viaggio. Cerchi una rasatura davvero bomber? Prova Gillette. Le maxi confezioni risparmio di ricariche Gillette sono tutte in offerta. 8 lame Pro Glide, 9 Fusion, 12 Mach 3 e 7 Labs sono a 23,99€ ciascuna. Si adattano ai contorni del viso per un comfort e una rasatura profonda, senza compromessi. Quest'estate sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. Trovi il primo numero mensile a 1€, enigmi, curiosità e un inserto per i più piccoli. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
22: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
23: Attenzione, Vanish Team! Famiglia in arrivo, pronti per le macchie ostinate!
24: Ci vorrà un'eternità per lavare tutto.
25: Hai visto queste macchie? Questo è un lavoro per il nuovo Vanish. Grazie alla formula con tecnologia Oxy Action, rimuove le macchie ostinate al primo colpo, anche in cicli brevi. E addio, macchie. Fidati di Vanish e la macchia svanisce.
24: E per questa maglia? Guarda com'è ingrigita.
25: Usa Vanish bianco splendente. Rimuove le macchie e ripristina i bianchi ingrigiti. Per bianchi sempre più bianchi, fidati di Vanish.
26: Di più! Con La Cucina le ricette per l'estate.
27: Di più!
26: Albano, addio Romina, non canterò mai più con te.
27: Di più!
26: Come vincere l'infertilità maschile.
27: Di più!
26: Maturità, cosa fare la notte prima degli esami.
27: Di più!
26: Samira rinuncia alle nozze, ma non al fidanzato.
27: Di più!
26: Elisabetta Gregoraci, sono libera e bella. Di più con La Cucina o Enigmistica Più.
28: Frozen yogurt, frozen. Bianco e cremoso, fresco e delizioso. Colpo al latte alpino, il stecco bicchierino. Frozen, provalo e vedrai.
29: Yogurteria, lo yogurt più frozen che ci sia.
30: Quel giorno era lavoro, come sempre, e lui in casa. Avevo inserito il parziale così poteva girare.
31: E poi quello è arrivato. Non l'hanno fatto neanche avvicinare.
32: L'area è protetta da Verisure, si allontani ora.
30: E Serafino non si è accorto di nulla.
33: I clienti valutano Verisure 4.8 su 5. Scegli l'intervento rapido, vai su verisure.it.
34: Nuovo Baci Gelato. L'equilibrio unico di cacao, nocciola e gianduglia. Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.

0: Giù! Da una mano devi!
1: Va bene, signor Poe.
2: Sparate! Non fatele avanzare! Sparate!
1: No! Tutto bene?
2: Sì.
3: Attenti, esplode!
4: Strappagli la camicia e fasciami il braccio.
2: Il moschetto! Passami il moschetto!
3: Corri, bastardi! Coprite la postazione a nord! Forza!
4: Il colonnello Travis!
1: L'ho lasciato che combatteva al deposito della...
3: Vai!
4: Sei molto coraggioso, Joe.
3: Sparate, sparate!
1: Come tutti gli altri, signore, non è vero?
4: Quanti anni hai?
1: 15.
4: Dovresti stare con le donne e i bambini, non qui.
1: Non credo, signore, voglio combattere.
4: Tuo padre sarebbe fiero di te. Torna dal colonnello, ha bisogno di aiuto.
1: Perché? Lei no.
4: Ci vuole più di una pallottola per stendere Davy Crockett. Vai!
2: Dottore, dov'è il dottore?
3: Attenti da quella parte!
4: No!
1: Non riesco a crederci, siamo proprio ad Alamo! Che esperienza, che foto eccezionali! Oh, cara, cosa fai? Dobbiamo fare la fotografia! Resta seduta qui, io
5: sono. Per il 25° anniversario, Dan ha portato Fanny a Parigi!
1: Abbiamo, cara, vuoi mettere Parigi con Alamo? A posto. Sorridi? Pensa quando la vedranno i ragazzi.
5: E Fred e Janet sono andati a Rio per il loro anniversario.
1: Lo so, e noi siamo venuti ad Alamo. Perché non sorridi che scappa?
5: Mi dispiace, Murray, ma a me non entusiasma affatto questa tua Alamo.
1: Aspetta un momento, è la foto!
5: E la faccio io!
1: Ma da lì non è giusta la luce! Cara, perché non ti piace? Questo posto è così esaltante!
5: Ma
1: qui
5: quale esaltante? Ti ho dato carta bianca e ho sbagliato! Pensavo mi portassi in un posto tranquillo, invece mi hai portato in una guerra!
3: Tesoro, non possiamo andare via!
2: La mia gamba! La mia gamba! Attenzione, esplode!
3: L'abbiamo fatta! Forza, avanzate!
2: Che cosa vedi?
3: Una volta, piano!
2: Riparo!

0: $1.
1: Bene, prendo queste.
2: Grazie tante.
3: Che ne dice, Karin?
4: Ma io non la voglio con Alamo, papà. La voglio con il mio idolo di basket.
3: Senti, qui non le hanno le magliette con Magic Johnson.
1: E questa con la scritta San Antonio, ti piace?
4: Sì, va bene.
3: Ci fai il conto?
5: Oh, certo, signore, glielo faccio subito. Allora avete preso due magliette, un tazzone, un ciondolo e una, due, tre cartoline. Il tutto fa 24,95.
4: Ehi, pa, questo sì che è forte.
3: No, no, rimettilo a posto. La ringrazio, molto
1: ciao.
3: Gentile.
5: Ecco il resto. Arrivederci e grazie. Tornate quando volete, io sono qui.
6: Arrivano tutti, arrivano, presto! Forza, avanti, avanti!
4: Mamma, io me ne torno in albergo, devo chiamare Amy.
3: No, John, così
4: mamma.
3: Non va bene.
4: State giù!
3: Andiamo.
4: Attenti!
6: Via, via!
3: Ti abbiamo portato qui per vederti stare tutto il giorno al telefono.
4: Ma se non la chiamo, mi uccide. State giù! Vi farete ammazzare! Giù!
1: Diteci isso!
6: Sparate,
4: sparate! Ma chi siete? Cosa ci fate qui?
6: Tutti a terra! Colonnello! Il ragazzo! Aiutatemi! Sono ferito!
4: Colonnello, dove sono andati?
6: Mi stanno distruggendo!
7: Dove vai? Sta giù!
4: Ma quella gente è in pericolo!
7: Di che diavolo stai parlando? Vuoi stare giù?
4: Era una famiglia, signore! Padre, madre e figlio! Dove sono finiti?
6: Ammazzano tutti! Allo stacco! Non diamogli la vita!
8: Sì, a morte!
4: No!
6: Forza, forza!
9: Prego, se volete seguirmi da questa parte. Mi raccomando, state attenti a dove mettete i piedi. Dopo 13 giorni e 13 notti di eroica resistenza, questa esigua ma coraggiosa banda di guerriglieri che si battevano per la libertà dovette cedere al nemico che non risparmiò nessuno.
10: Ci siete ancora tutti laggiù?
9: Il leggendario Jim Bowie, da cui il nome del coltello Bowie, è stato solo uno dei personaggi della storia che persero la vita qui. Infatti anche il colonnello Travis e David Crockett morirono qui combattendo la loro ultima battaglia.
11: È pronto, David?
4: Non è vero! Non può essere!
7: Joe, non farti prendere dal panico. Ascoltami, ti devo chiedere una cosa. Voglio che tu vada dal generale Lefferts.
4: Il generale Lefferts, signore?
7: E dagli questo. È un ordine, soldato. Pensi di farcela?
4: Sì, signore.
7: 15 anni sono troppo pochi per morire.
4: Colonnello Travis!
7: Lefferts. Shuttlecock Road.
4: No, la prego, non deve morire, colonnello! No, no!
11: Di là, tutti con me!
8: Prendiamolo, prendiamolo!
6: Voglio Marco! Prendetelo! Forza! A questa parte!
8: Sei in trappola!
6: Il ragazzo è stato preso!
8: A morte!
7: Nessuna pietà per i traditori!
5: Mi dispiace, si è fatto tardi e dobbiamo chiudere. Torna domani.

0: ti devi sedere, così non mi fai vedere dietro. No, non puoi stare qui. Trovati un posto là in fondo. La prossima fermata del giro turistico di San Antonio è il Museo Civico, dove sono conservati gli speroni di San Antonio.
1: La prima marmotta richiama i lupi da questo masso.
2: Questo
1: lupi mangiano la foglia e lasciano perdere l'altra marmotta, che si era nascosta sotto quest'altro masso.
2: Io sono venuta in Messico con mio nipote, ma lui non ama visitare i monumenti. Si diverte di più a passare tutto il giorno in piscina. Ah, io mi chiamo Harriet Wenzel, di New Haven, Connecticut.
3: Job Farnum, signora.
2: Job Farnum. Ah, che grazioso, ma lo sai che sei vestito in maniera davvero originale.
1: È divertente stare a guardare.
2: A proposito, Job, di dove sei?
3: Del grande stato libero del Texas.
2: Oh, voi texani siete incorreggibili. È tutto grande per voi, grande qui, grande lì. Tu vai ancora a scuola, Job?
3: No, signora, io sono un volontario.
2: Un volontario? Ah, ma che bella cosa. Oggigiorno è raro trovare qualcuno della tua età che faccia qualcosa volontariamente. Senza un tornaconto non si muove più nessuno, niente per niente.
3: Può aiutarmi? Io devo andare a Shuttlecock Road.
2: Shuttlecock Road? Che cos'è, un teatro per caso?
3: No, signora, lì c'è il generale Lefferts.
2: Non mi pare che ci sia un generale Lefferts in questo tour.
3: Come posso fare?
1: Ma rimane fermo a guardare.
2: Autista, questo ragazzo vorrebbe andare a Shuttlecock Road.
0: Ti faccio scendere in centro e poi da lì prendi il 14.

0: Mi scusi, sto cercando il generale Leffens. Per favore, mi sa dire dov'è Shuttlecock Road? La prego, signore,
1: sa... E va a lavorare.
2: L'ho fatto secco! Non è caldo vestito così?
0: Sì, ho caldo.
2: Tieni, ne vuoi un po'?
0: Grazie. Che cos'è?
2: Succo di frutta.
0: Sai dove si trova Shuttlecock Road?
2: No, mamma non mi fa attraversare la strada. Abiti qui vicino?
0: No, il generale John Leffers abita qui. Devo trovarlo al più presto.
2: Guarda nell'elenco telefonico, mia madre lo fa sempre. Ce l'hai i soldi?
0: No.
2: Accidenti, neanch'io ce l'ho.
3: Sam! Se continui a scapparmi in questo modo, prima o poi sarò costretta a legarti. Mi hai fatto prendere uno spavento.
2: Mamma, questo mio amico non ha soldi.
3: E va bene. Ma guarda che non posso dare soldi a tutti gli amici che incontri per strada. E come te lo devo dire che non voglio che punti la pistola contro le persone?
2: Andiamo. Ciao!
0: Generale Leffers! Generale Leffers! Shuttlecock Road!
1: Bene così! Non ti fermare, così!
4: Sei uno sballo, amico!
5: Sì, come tua sorella!
1: Perché no? Ci provo.
6: Che fai l'impalato, fratello? Ma lo sai che è proprio fico quel cappello? Io sono Master Blaster Jack, il re dei re del rap. Senti questa, il rap è travolgente, amico, è il primo e più pulito. Non so se hai capito, ma con questo bel vestito mi lasci senza fiato.
1: Dove credi di andare, ragazzo? Nel nome della legge, fermo o sparo!

0: morto in patria, c'è bisogno di un carrettino. No, non credo che si possa risolvere.
1: Fermo! Il mio cavallo! Un pazzo mi ha appena rubato il cavallo!
2: Cosa fa?
1: Imbecilli, levate di mezzo questo affare! Muovetevi, ragazzi!

0: aspetta!
1: Chi ti credi di essere, un cowboy?
2: Quello è pazzo!
3: Un cavallo qui è pericoloso!
4: Inammissibile!
2: Ma non c'è un poliziotto!
0: Vieni, andiamo via!
5: Generale John Lefferts! C'è qualcuno che mi può portare
0: Giulio,
5: da lui!
0: Correre,
5: vi prego, aiutatemi!
6: Ehi, fermo! Che ti succede, ragazzi?
5: L'esercito messicano, sono tantissimi!
6: Sei perso?
5: Senta, devo assolutamente trovarlo, non c'è tempo, è un massacro!
6: Va bene, ma calmati, ragazzo, si risolve tutto.
5: Aiutatemi, gli uomini di Santana stanno prendendo Alamo!
6: Non ti agitare, stai calmo.
5: Se non sconfiggiamo Santana e i suoi uomini, il Texas non esisterà più!
6: Certo, ragazzo, lo so,
5: È la verità, sta morendo un sacco di gente. Gente di Alamo, come noi. E nessuno mi ascolta, non mi credete?
6: Ah, ma io ti credo. Qui noi ti crediamo tutti. Santana vuole ridare il Texas al Messico, è così?
5: È così.
6: E tu sei l'unico che può salvare Alamo.
5: Esatto.
6: Bene, allora perché non mi dai quel fucile, ragazzo? Vedi, il tuo Santana è un mio vecchio amico, gli parlo io. Così saremo sicuri che il Texas esisterà per sempre. Come esisteva più di 100 anni fa, del resto, e come esiste tuttora, ti assicuro. Forse avresti bisogno di riposarti un po'. Dammi quel fucile. Lo tengo io.
5: Cerco il generale John Lennon. Chiamate il Texas, prendete le armi e seguitemi.
7: Via, via di qui, può sparare.
5: Sì, sì, sì,
6: disarmatelo, fermatelo.

male, aiutami!

0: Ah, desidera?
1: Cerco il generale John Lefferts, signore.
0: Chi?
1: Il generale John Lefferts.
0: John Lefferts.
1: Devo darle questo, signore. È il coltello di Jim Bowie.
0: Sì, e allora? Le bruciature da polvere da sparo sono fresche. E il sangue... Chi è che te l'ha dato?
1: Il colonnello Travis.
0: Il colonnello Travis?
1: Sì, signore. Questa viene da Alamo.
0: Sì.
1: Cos'è successo?
0: Dove?
1: Ad Alamo.
0: Morirono tutti. Non so dove tu l'abbia preso, ma è autentico. Quanto vuoi per questo?
1: Scusi?
0: Quanti soldi vuoi per questo?
1: Io non voglio soldi, signore.
0: Ma ne vale tanti. È il messaggio che il colonnello Travis mandò al mio bisnonno il giorno della presa di Alamo.
1: Devo andare, signore.
0: Aspetta, aspetta un momento. Dove vai?
1: Devo tornare laggiù.
0: Laggiù dove?

0: Una porta resistente rallenta. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa verifica sempre la situazione.
1: Tranquilla, si chiude in stanza. Stanno arrivando i soccorsi.
0: E allerta le forze dell'ordine, accertandosi della tua sicurezza. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
2: Un intestino in disordine ti disconnette dalla tua vita. Enterolactis Plus è l'unico probiotico con 24 miliardi di L-case IDG che rimane attivo nell'intestino fino a 7 giorni per l'equilibrio della flora intestinale. E ti riconnetti alla tua vita. Enterolactis Plus, intestino in equilibrio, vita che riparte.
3: Quel giorno era lavoro, come sempre, e lui in casa. Avevo inserito il parziale così poteva girare.
4: E poi quello è arrivato. Non l'hanno fatto neanche avvicinare.
5: L'area è protetta da Verisure. Si allontani ora.
3: E Serafino non si è accorto di nulla.
0: I clienti valutano Verisure 4.8 su 5. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.

0: Certo. Dov'è? Dov'è la nebbia? Dov'è la mia nebbia? Questa è la scena fondamentale. È il momento magico. Pausa.
1: Allora, avete sentito? Pausa cestino, avete un'ora. Mi raccomando, si ricomincia alle 3 precise.
2: Vieni, Harold, ti do una mano. Certo, così conciato deve essere dura camminare.
3: È una tortura.
2: Sei pronto a ingozzarti con uno dei nostri squisiti cestini?
3: Ma non posso mangiare con questo.
2: Non puoi mangiare. In questo sei fortunato, ma non ti invidio lo stesso.
0: Harold, cos'hai, un sorriso? Dunque, senti, ci vorrebbe più di mezz'ora per tirarti fuori di lì e poi 45 minuti per rimettertici dentro, giusto? Hai la prima inquadratura dopo la pausa, quindi sai che si fa? Resti lì dentro e cerchi di rilassarti. Oh, sì, sì, molto bene. Su, da bravo, vieni con me. La vuoi un'acqua tonica?
3: Non voglio un'acqua tonica.
0: Sai che cosa facciamo noi due adesso?
3: Che facciamo?
0: Andiamo a sederci nella tua roulotte dove hai tutte le comodità. C'è tutto quello che vuoi. C'è il frigorifero con le bibite e i biscotti che ti piacciono tanto.
3: Ma soprattutto c'è da sedersi.
0: Secondo me stiamo facendo qualcosa di veramente notevole. O è così o è una bufala colossale. Difficile da dire. Ah, la gravidanza è avanti. Quando dovrebbe nascere?
3: Due.
0: Due? Due cose. Indicamelo.
3: No.
0: Orecchi?
3: No.
0: No.
3: Qui.
0: Rumore?
3: Qui.
0: Rumore di faccia?
3: Qui.
0: Rumore di mani? Senti? No. Mani. Due settimane. Accidenti.
3: No,
0: dille di venire a trovarti. Siamo lontani da New York.
3: Almeno dici.
0: Ti capisco, ma sai, è importante girare qui, davvero, perché le persone, la palude, l'aria, tutto è strano e sinistro. E questa stranezza resta appiccicata alla pellicola. E poi questo è il posto dove è successo davvero. Non lo sapevi, eh?
3: No.
0: Abbiamo voluto tenerlo segreto.
3: Perché?
0: La leggenda vuole che tanti anni fa, diciamo all'inizio del secolo, girasse in questi paraggi una specie di circo che fra le attrazioni aveva una vera mummia, quella di un malvagio re egizio chiamato Ra Amin Ka. Si pagava un centesimo per vederla, un bel affare per quei tempi. Comunque una notte, nel mezzo dello spettacolo, quella cosa riprese a vivere e i pochi che uscirono vivi da quel tendone giurarono fino alla morte che la mummia ancora vagava per le paludi. Quelle stesse paludi in cui stiamo lavorando. Già, però sono cose che fanno effetto.
1: Harold, hanno telefonato adesso. Tua moglie ha le doglie. L'hanno portata all'ospedale di Gridley.
0: Harold! Harold!
3: Arrivo, Emily!
0: Devi cambiarti, non puoi andare...
1: Harold, ti faccio togliere almeno...
0: Aspetta, ti diamo un autista!
1: È suo primo figlio.
0: Speriamo che arrivi in ospedale senza fermarsi.
3: Oh, accidenti! Oh, no! Secco! Oh, maledizione! Ti prego, non ti fermare, non ti fermare, va avanti!

0: Hurry!
1: C'è nessuno?
2: Arrivo subito!
1: Dai, dai, dai, muoviti, muoviti, muoviti! Oh, no! No! Accidenti, non soldi! Mi scusi! Senta, mi scusi! Senta, Salve! No, no! Aspetti, aspetti! C'è un equivoco! Senta! Per favore, sia gentile, apra la porta! Dovrei solo... E adesso che faccio?

0: Credeva che fosse una mummia. Sono una mummia. Gridley. Oh no. Accidenti. Ah, per fortuna, per fortuna. Arrivano proprio al momento giusto. Fermo!
1: Ah? Ehi, sveglia, Giuba!
0: Fermo! Ci fermi!
1: Quello è Raminka!
2: Ah! Ma che è? Un mostro!
0: Tutto bene? State bene? Non vi siete fatti male, vero?
2: E si avvicina!
0: Faccio! Idiota! Deficiente, disgraziato, criminale! Devi ammazzarmi!
1: Che bellezza!
2: Ci siamo presi uno spavento tremendo. Ve lo garantisco. Noi venivamo dritti per la nostra strada, no? Quando quello salta su e si vede.
3: Cosa ti dice?
4: Ma voi giovani non volete credere. È una storia vera.
2: Ora, state a sentire. Questo affare era in mezzo alla strada ed era coperto di bende, capito? E dagli occhi gli usciva come un fuoco.
5: E anche per sogno. Quello è uscito dalla mia TV e si è messo a distruggere tutto quanto.
6: Ma che è uscito dalla TV? Quello era Raminka, la mummia. C'è un buco nel mio camion che lo può dimostrare.
7: Willy Joe era ubriaco.
8: Io me lo ricordo.
9: È Raminka. Certo, e questo spiega molte cose. Anche prima che apparisse quella mummia, si sentì qualcosa di strano nell'aria. Le mie galline non facevano più le uova. Arthur dice che le sue mucche non davano latte.
6: E anche io mi sono dato alla bottiglia.
5: Ma Willy Joe, tu è una vita che bevi.
6: Sì, ma dalle latine.
9: Ascoltate, adesso siamo certi che c'è qualcosa là fuori. Il problema è cosa dobbiamo fare.
10: Sapete, mi ricordo nel 26. Allora vivevo nella valle di Paso Malo. Era piena estate, agosto, quando ricevemmo la visita di Raminka. Terrorizzò tutti là intorno, uccidendo senza pietà uomini, bestie, e devastando i campi. E anche allora ci si pose lo stesso problema. Che cosa possiamo fare contro di lui? E così facemmo una grande lunga riunione cittadina. E alla fine trovammo una soluzione.
9: E cioè?
10: Una notte tanto scura. Tutti noi facemmo i bagagli e ce ne andammo via di là.

0: me ne vado.
1: E lui se n'è stato buono.
2: Silenzio, silenzio!
3: Non è vero!
4: Dopo tanti anni non...
1: Fino ad oggi.
2: Io non me ne vado via di qua.
5: Giusto,
2: sì, facciamo una battuta, lo scoviamo e una volta per tutte lo sbattiamo all'inferno.
6: Aspettate un momento. Non posso credere a quel che ho appena sentito. Insomma, non sappiamo neanche che cosa sia questo essere. Può darsi che sia inoffensivo. Forse si è perduto. Forse ha più paura lui di noi di quanto noi non si abbia di lui. Prima di correre fuori di qui e fare qualcosa di cui vi pentireste per il resto dei vostri giorni, fermatevi un momento e riflettete.
2: Comincia la caccia!
7: Forza ragazzi, fatevi onore!
8: Dove sono finito? E che vogliono quelli? Sono un amico io! Ma questo... questo non è un film! Una cafanna!
9: Cosa c'è? Si è perduto? Entri, sì, sì, prego, faccia complimenti. Venga, venga dentro. Su, si accomodi. Ecco, si sieda qui. Avrà preso tutta l'umidità della notte. Se si vuole togliere la giacca.
8: No, no, no, no, grazie.
9: Oh, come vuole lei? Un po' di tè, del tè caldo, per scaldare le ossa.
8: Oh, mamma mia.
10: Il telefono!
9: Sicuro che questo la farà stare meglio. Sì, ecco.
8: Robin! Go! Robin! Go!
1: Attraverso il camion, forse l'ho preso, forse no, non lo so, ma lo prenderemo.
11: Ma perché?
1: Ok ragazzi, andiamo, rimettiamoci in moto.
11: Gira, gira, gira. Gira.
12: Pare che questa non è la nostra mummia. La macchina ha la targa di un altro stato.
13: Ehi, Willy Joe, senti. Ho parlato un po' con gli altri e, beh, ecco, ci siamo chiesti che cosa ci facciamo con la mummia quando l'abbiamo presa.
1: E allora?
13: Allora avremmo deciso che è meglio andare a casa e pensarci un po' sopra.
1: Non se ne va a casa nessuno adesso.
13: No, aspetta un momento, non è che abbiamo paura, ma la mummia è una cosa difficile da fare fuori. La mummia è una cosa già morta.
1: Gli piantiamo un paletto nel cuore, ok?
12: Non è così che si ammazzano le mummie. Quello è il sistema per ammazzare Dracula.
1: Usiamo il fuoco, allora. Odiano il fuoco.
12: No, è Frankenstein che odia il fuoco.
13: Frankenstein.
1: Pallottola d'argento.
12: Lupi mannari.
13: Lupi mannari.
1: Ok, forse non so bene come si ammazza una...
13: Forza ragazzi, si va a casa!
1: Però sto pensando di fare una cosa che forse mi piace anche più che ammazzare.
13: Che vuoi fare?
1: Un esperimento.
13: Non me lo perderei per tutto l'oro del mondo, Willy Joe.
8: Accidenti. Quella è una mummia vera.

0: Rubare nelle tombe è un'arte. Ci vogliono anni di esperienza per capire qual è quella buona, qual è fresca e qual è vecchia.
1: Di questa qui che ne dici?
2: Ma sei scemo? Metti via quella luce. Vuoi proprio farti vedere fino a Gridley? Dunque, sta attento. Lezione numero 2. Grazie.
3: Sono salvo. Quella è una moto. Che sfortuna. Ti prego, fa che funzioni.
4: Pronto, ospedale di Gridley? È già arrivata una mummia in maternità? No, non una mamma, una mummia!
5: Senta, stiamo cercando una mummia che risponde al nome di Harold. Ecco fatto, hanno riattaccato.
3: Sentite, forse voi non ci crederete, ma sto girando un film sulle mummie. E le mummie si vestono così. Dico sul serio, non è uno scherzo.
6: Te lo ripeto, Willy Joe, non funzionerà.
7: Il linciaggio non va con le mummie.
3: No.
7: Il linciaggio è per i ladri.
8: Linciaggio va sempre bene.
3: No, non è vero, no. Non va sempre bene.
8: Allora, amici, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo preso Ra Aminka.
3: No! Non sono Ra Aminka! Eccola là, la vera mummia! Guardate, là dietro! Eccola la vera mummia! Sì, no, dai! Se n'è andata!
8: Guardatela un po' adesso! Ti insegneremo noi a disturbare gente onesta e tranquilla!
3: Siete una banda di selvaggi!
8: Allora, amici, che cosa facciamo?
3: No! Voglio un avvocato! Non sono una mummia, sono un essere umano!
9: Un momento, per favore! Non vi siete spinti troppo oltre?
3: Sì.
9: Non posso credere che siamo ridotti a questo, che siamo talmente accecati dall'ignoranza e dalla paura da dover distruggere ciò che è diverso, che non comprendiamo. È questo l'esempio che vogliamo dare ai nostri bimbi innocenti?
3: Ah, no, di certo!
10: Al mondo io so che ci sono cattive mummie e buone mummie. Tu sembra che sei di quelle buone.
3: Sì, certo. Io sono una buona mummia, te lo giuro.
10: E però potresti essere anche una mummia cattiva.
3: No,
10: io
3: no.
10: Dico, impicchiamolo per sicurezza.
3: Stupido bambino!
8: E so?
3: No, non potete farlo! No.
8: Raminka!
3: Sono salvo!
11: Ah! Io te l'avevo detto, Willy Joe! Le mummie non hanno il collo!
7: Sta scappando via, inseguiamo!

0: Lina, sai, pesa 3 kg e 600 e hai i tuoi occhi.
1: Che bella.
2: Stia lontano.
1: Oh, no, no, no, no, niente, il tuo papà, il tuo papà. Piccio, piccio, piccio, bambina mia bella, ti voglio bene.
3: La mummia è diventato padre.
4: Vedi, è proprio come dicono.
5: Ah, come dicono?
4: Che non si è mai troppo vecchi.
1: Ti amo, tesoro.
0: Ti amo anch'io. Harold, com'è che ci hai messo tanto?
1: Ah! Oh, no! Le 3:20!
6: Sta tranquillo, tornerà. Harold?
7: Harold! Oh, finalmente! Molto bene, allora prepariamoci. A posto col carrello e le luci. Pronti, quando vuoi.
0: Magnifico!
7: Mi raccomando, gli effetti. Harold, temevamo che non tornassi, vecchio mio. Hai qualcosa di diverso, ma non mi dispiace. Ah, è un maschio o una femmina? Oddio, ti cade un dente. Ok, siamo pronti. Questa non ti serve. Così, forza, motore, motore!
8: 339 prima.
7: Stop! Perfetto! Incredibile, abbiamo finito!
9: Ragazzi, il film è finito!
7: Oh! Grazie!
9: Grazie, grazie a tutti!
7: Grazie.
10: Mi devi una birra, eh?
7: Grazie, siete stati meravigliosi, ma soprattutto il papà. Contento? Scommetto che ti sembra di avere addosso questa roba da migliaia di anni. Ora ti libero.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, senza distinzioni o discriminazioni. I diritti inviolabili non sono creati, ma riconosciuti perché vengono prima dello Stato. Nella Costituzione si riconosce come primaria la persona umana, non solo come individuo, ma anche come parte delle formazioni sociali. Diritti inviolabili e doveri inderogabili convivono e si arricchiscono nella storia. Sono i fondamenti della comunità. La parte prima della Costituzione, articoli dal 13 al 54, specifica alcuni fondamentali diritti e doveri dei cittadini.

0: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi, da lunedì alle 21.15 su Rai 3.
1: Quando il corpo non può più guarire, la cura guarda altrove, si concentra sul dolore e nei giorni che restano la vita ci parla ancora.
0: Che ci faccio qui? Martedì 21.20, Rai 3.
2: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i canali Rai e delle altre emittenti trasmessi sul digitale terrestre o satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Dietro ogni campione c'è una macchina che lavora alla perfezione. Quando guido la mia Swift, questo è quello che sento. Tutto è pensato apposta per me. Sicurezza al top. Hybrid. Spazio. E anche 4x4 All Grip in un vero capolavoro di stile. Con una partner così ti senti subito la numero uno. Swift Hybrid. My perfect partner.
1: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
2: E infine qui abbiamo una riduzione di frutta dosata con precisione alchemica, un tempo amata persino dai delfini più curiosi.
3: Come definire queste note esuberanti?
4: Un equilibrio tra resistenza e resa.
5: La definirei una caramella.
4: Geniale.
6: Dufour, le caramelle ideali per quando hai semplicemente voglia di una caramella.
7: Quando vedi le lamette in offerta.
8: Che faccio? Le compro?
7: I veri bomber sanno riconoscere una vera offerta. Shave like a bomber.
9: In edicola c'è una collezione da campioni. Con la Gazzetta dello Sport rivivi la storia dei mondiali di calcio. Arrivano gli album dei mondiali di calcio Panini in edizione anastatica, fedele all'originale. La prima uscita è in edicola.
10: Il mio tè.

0: Una porta resistente rallenta. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa verifica sempre la situazione.
1: Tranquilla, si chiude in stanza. Stanno arrivando i soccorsi.
0: E allerta le forze dell'ordine, accertandosi della tua sicurezza. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: tè
1: immediatamente.
0: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale. La sete ha bisogno di tè. Tè San Benedetto, irresistibilmente tè. Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto anche zero.
2: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juk, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
3: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Wintre Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Wintre Business è open, ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
4: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te. Quando la nonna cucinava per 8. E quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Dopo il caos sulle strade per l'accesso ai lidi delle scorse settimane, a Castel Volturno è stato predisposto un piano traffico per alleggerire la pressione sulla viabilità. Degrado e incuria dietro i ripetuti incendi alla pineta alle spalle della spiaggia di Pestum, chiesto tavolo urgente con Regione e comuni di Capaccio ed Eboli. Stop ai treni della linea 2 della metropolitana tra Napoli, Campi Flegrei e Pozzuoli per la presenza di anidride carbonica nella galleria Flegrea, effetto del bradisismo. Per un mese Napoli diventa palcoscenico mondiale con il Campania Teatro Festival, aperto dall'ultimo nastro di crap di Beckett e conferenza stampa di Pinter. Questa notte Scott McTominay debutta al mondiale contro Haiti, intanto il Napoli che attende Allegri stringe per Gila che vuole andar via dalla Lazio. Buon pomeriggio. In primo piano il forte afflusso alle spiagge nel weekend. Negli scorsi fine settimana lunghe code, disagi e tensioni sulle strade per l'accesso al mare a Castel Volturno. Per questo motivo è stato predisposto un piano traffico specifico. Sentiamo allora come sta andando dall'inviato. Vincenzo Perone, te la linea, Vincenzo.
1: Sì, eccomi Luigi, noi siamo sulla Domiziana all'altezza di via Marina di Varcaturo. Qui nelle scorse settimane ci sono stati ingorghi importanti che hanno rallentato la circolazione, come purtroppo accade ogni anno, e allora la prefettura di Caserta e il coordinamento per la viabilità in condivisione con quella di Napoli ieri hanno disposto un piano traffico. Tutte le domeniche fino alla fine dell'estate vedete quel cartello, siamo con gli uomini della polizia stradale. Qui in via Marina di Varcaturo non si potrà entrare dalle 15 alle 21, siamo nel comune di Castel Volturno, bisognerà entrare, sarà un circuito orario in via Orsa Maggiore che invece è ubicata nel comune di Giugliano. Alle mie spalle ci sono i lidi più famosi frequentati dai vacanzieri Mordi e Fuggi e si andavano a sovrapporre nel pomeriggio soprattutto quelli che uscivano dai lidi dopo una giornata di mare per tornare a casa e quelli che invece ci stavano per entrare, per partecipare ai tanti eventi organizzati, gli after hour e gli aperitivi, soprattutto serali e notturni. Siamo con Ludovico Mitilini, il comandante della Polizia della Strada. Questo dispositivo di traffico è già stato sperimentato il 25 aprile, il 1 maggio, insomma potrà dare buoni frutti?
2: Sicuramente darà buoni frutti, lo auspichiamo perché è un dispositivo che in parte abbiamo già collaudato e cercherà comunque di creare una viabilità regolare per evitare che si intescano i flussi di traffico. Si entrerà da via Orsa Maggiore, si uscirà sull'ingresso che vediamo qui alle nostre spalle e gli utenti, soprattutto i cittadini che intendono trascorrere una bellissima giornata di mare, potranno poi intraprendere le strade extraurbane principali. Ricordo che qui vicino abbiamo la Domiziana, l'SS74, che sono strade che noi come Polizia Stradale vigileremo e intensificheremo i nostri servizi di vigilanza. Cosa dire? Intendo insomma dare un consiglio agli utenti: rispettate questi nuovi sensi di marcia, aiutateci a rendere un'estate più sicura per tutti.
1: Grazie comandante Mitilini, e da via Domiziana incrocio via Marina di Varcaturo è tutto, da domani domenica per tutta l'estate, da qui non si entra. A voi, linea studio.
0: E proprio per decongestionare le strade delle vacanze è stato intanto riattivato il metro del mare che collega Salerno alla costiera amalfitana e al Cilento. Fabio Forlano.
3: Comodissimo, noi abbiamo casa, quindi quando io non posso poi prendo l'Alicost e raggiungo la famiglia.
4: Con la bella stagione torna il metro del mare fino al 6 settembre, 2 i collegamenti al giorno tra le principali località costiere del Salernitano.
5: L'avvio dei collegamenti marittimi del metro del mare testimoniano l'impegno e la volontà della nostra compagnia e della regione Campania di strutturare un progetto di mobilità sostenibile volto al decongestionamento del traffico su gomma e alla promozione di un turismo sempre più sostenibile che tende a valorizzare le bellezze naturalistiche e culturali delle due costiere amalfitana e cilentana.
4: Due le linee, la prima dal lunedì al venerdì collega Salerno, Agropoli, San Marco di Castellabate, Amalfi e Positano. Partenze alle 7.45 dal Molo Manfredi di Salerno e alle 17.07 da Positano. Nei fine settimana il servizio riguarda Salerno, Agropoli, San Marco di Castellabate e Acciaroli. Primo collegamento da Salerno alle 8, rientro da Acciaroli alle 18.25.
0: Mancanza di prevenzione, incuria e incendi stanno deturpando la pineta alle spalle della spiaggia di Pestum. L'inviata Francesca Ghidini.
6: Ancora fumo, ancora odore acre della vegetazione bruciata, le staccionate in parte consumate dal fuoco. Gli alberi della pineta che si affaccia sulla spiaggia di Pestum sono inceneriti, così come gli arbusti e i cespugli. Ennesimo rogo in un'area preziosa, da anni ferita da incuria e degrado. Serve un piano straordinario con risorse per la manutenzione e per i controlli, fa sapere il presidente dell'ente riserve Foce Sele e Tanagro, Antonio Cuomo, che ha chiesto un tavolo tecnico urgente con la regione e con le amministrazioni di Eboli e Capaccio. Obiettivo: riqualificare la fascia costiera, poco meno di 20 chilometri.
7: Scene che abbiamo rivisto nel passato e da decenni denunciamo come Legambiente la mancanza di prevenzione, di manutenzione, di gestione attiva della fascia pinetata. C'è bisogno di intervenire presto, c'è bisogno di capire come attenuare lo stress climatico, la mancanza di prevenzione, la presenza della cocciniglia con un piano di rigenerazione della fascia pinetata, come è avvenuto ad esempio sulla fascia di Castel Volturno.
0: La circolazione ferroviaria della linea 2 della metropolitana tra Napoli, Campi Flegrei e Pozzuoli è stata

0: sospesa in via precauzionale per la presenza di anidride carbonica nella galleria Flegrea, effetto del bradisismo. I dettagli con Diego Di Onoro.
1: Quanto ci vorrà per le verifiche e gli interventi tecnici al momento non è dato sapere. La certezza è che dall'una della notte scorsa la circolazione ferroviaria della metropolitana linea 2 tra Napoli Campi Flegrei e Pozzuoli Solfatara è stata sospesa in via precauzionale per la presenza di anidride carbonica all'interno della galleria Flegrea. A comunicarlo è stata RFI, Rete Ferroviaria Italiana, dopo un vertice con la prefettura. Attivo da questa mattina un servizio sostitutivo con autobus di Trenitalia. Resta tuttavia la preoccupazione del sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni. La situazione, dice, è resa ancora più complessa dai ritardi accumulati nei lavori per l'attivazione della nuova fermata della Cumana di Pozzuoli, un'infrastruttura attesa da tempo che oggi sarebbe stata ancora più importante per assicurare al alternative concrete alla mobilità cittadina. E a proposito di EAV, c'è da aggiungere che soltanto per la giornata odierna è sospesa anche la circolazione ferroviaria tra Montesanto e Pianura per consentire i lavori di sostituzione dei deviatoi, si legge in una nota dell'azienda, non eseguibili nelle ore notturne e in regime di esercizio. Anche in questo caso istituite corse sostitutive. Una buona notizia è invece il prolungamento dell'orario di esercizio dei servizi ferroviari sulla linea Cumana fino alle 2 di notte, stasera. In occasione del concerto di Eros Ramazzotti al Maradona e per tutti gli altri grandi concerti in programma allo stadio per il mese di giugno.
0: È stato individuato e arrestato dalla polizia a Casalnuovo Gennaro Russo, elemento di spicco del clan Contini, latitante da 3 mesi. Il servizio di Andrea Siani.
2: Per la direzione distrettuale antimafia era lui, Gennaro Russo, 50 anni, referente della zona di Poggio Reale del clan Contini, confederato con i Licciardi e Mallardo nella cosiddetta alleanza di Secondigliano. Russo è stato catturato dalla polizia a Casalnuovo dopo oltre 3 mesi di latitanza. Il 3 marzo scorso era sfuggito al blitz durante il quale erano stati arrestati 39 esponenti dei Contini con accusa di traffico di stupefacenti. Russo pare avesse la fiducia dei vertici del clan per gestire direttamente estorsioni e partite di droga nella zona o con nolo del quartiere di Poggio Reale a Napoli, un sistema collaudato che trova riscontri nelle investigazioni del Servizio Centrale Operativo della Polizia, che hanno permesso di accertare come il clan operasse su vaste aree della città di Napoli, ma sempre attraverso articolazioni autonome, ovvero affiliati e referenti, che rimanevano però legati alle figure apicali dell'organizzazione criminale, gruppi capaci di rigenerarsi, come osservò il 3 marzo scorso il procuratore Gratteri in occasione di un blitz interforze contro i clan di Secondigliano e i Mazzarelli, in cui spesso i figli sostituiscono i padri in carcere e le tecnologie segnano il salto di qualità nella gestione degli affari illeciti.
0: Grazie a un accordo nella Terra dei Fuochi, i rifiuti plastici prodotti in agricoltura vengono ora smaltiti con lavorazioni specifiche. I particolari con Nello Di Costanzo.
3: Smaltimento dei rifiuti agricoli, soprattutto materiali plastici prodotti dalla coltivazione dei campi. Nella Terra dei Fuochi è partita l'operazione di raccolta e riciclo di questi rifiuti, classificati come speciali grazie alla collaborazione tra Polieco, Consorzio Nazionale dei Rifiuti di Beni in Polietilene, Coldiretti e Commissariato di Governo per le Bonifiche. Un lavoro importante perché i materiali plastici, così come altri scarti, rischiano di danneggiare il suolo e compromettere la qualità delle coltivazioni. L'obiettivo è bonificare i terreni agricoli tra le province di Napoli e Caserta. Restituire quindi pulizia e valore ai campi attraverso un grande lavoro di squadra, dove gli agricoltori hanno un ruolo fondamentale.
4: In un territorio come questo, di cui tutti parlano, ma non è dissimile da altri territori, diventa determinante la collaborazione degli agricoltori. L'agricoltore si fa carico di tenere i propri scarti, i propri rifiuti, che sono parte della sua attività, fino a quando qualcuno non gliele viene a prendere. Quel qualcuno è il consorzio per questi rifiuti.
3: Ma c'è anche un altro obiettivo da raggiungere: trasformare i rifiuti agricoli da problema a risorsa.
5: I rifiuti, come la plastica in questo caso, attraverso il consorzio avranno una nuova vita. Vogliamo dimostrare che l'agricoltore non solo è produttore di cibi e di beni primari, ma è anche un difensore dell'ambiente, e questa terra ritornerà a risorgere come terra del sole.
0: Il diritto di esistere dei palestinesi è stato ribadito con forza a Napoli nell'ambito di una conferenza internazionale. Francesca Martelli.
6: Noi vogliamo gridare con forza

0: il diritto del popolo palestinese ad avere una propria patria, ad avere una propria economia.
1: Ricorda le storiche visite di Arafat e Abu Mazen a Napoli, Maurizio Dago, presidente ACLI Campania, che ha organizzato insieme ad altre associazioni la conferenza internazionale sulla Palestina.
2: In questo momento difficile della storia è importante testimoniare, per non dimenticare, il più grande insulto verso l'umanità. Gaza è la tragedia del popolo palestinese.
1: Evento organizzato al Museo della Pace insieme a Humanity in Focus e alla Fondazione Stati Uniti del Mondo. Tra gli ospiti, figure di spicco della comunità ebraica e gli attivisti della Global Sumud Flottiglia.
3: Then we have people from the flotilla who supported.
1: Abbiamo sentito gli attivisti della flottiglia che supportano la popolazione palestinese, hanno provato a rompere l'assedio su Gaza offrendo aiuto. E noi come gruppo dobbiamo continuare a supportare la causa palestinese perché il genocidio a Gaza non è finito.
4: Apertura del Campania Teatro Festival con opere di Beckett e Pinter nell'interpretazione di un grande attore campano, Renato Carpentieri. Il servizio è di Ettore De Lorenzo.
5: Un uomo impregnato di inquietudini che guarda se stesso attraverso la lente della nostalgia di ciò che è stato e di ciò che ha desiderato, un canto bofonchiato della dissoluzione. Il signor Krapp riascolta se stesso e impreca. Il nastro di Krapp, straordinaria opera di Samuel Beckett con la regia di Roberto Andò, è andato in scena ieri sera al Mercadante, anche se non possiamo mostrarvi le immagini per questioni di diritti, per inaugurare la 19ª edizione del Campania Teatro Festival con un superbo Renato Carpentieri. Lo spettacolo è diviso in due parti e nel secondo atto, dissolto Krapp, una luce potente e arrogante acceca il pubblico e da quella luce sbuca lui, il ministro della cultura, impegnato in una press conference brutale e surreale in cui il potere mostra il suo volto più feroce.
6: Riteniamo sia giusto avere un atteggiamento sano, energico e allo stesso tempo morbido nei confronti delle nostre radici culturali e degli obblighi che comportano. Obblighi che sottostanno naturalmente alle priorità del libero mercato.
5: Andò ha infatti scelto di accostare a un Beckett così intimo la scena pubblica e politica, secondo Harold Pinter.
7: Sono due testi che amo moltissimo. Uno è un capolavoro assoluto, tra i maggiori del teatro di tutti i tempi, secondo me.
8: Beckett,
7: ultimo nastro di Krapp. L'altro è un testo che sposta tutto sulla scena pubblica. È paradossale. E in qualche modo anticipa, secondo me, i tempi di oggi, cioè la politica che diventa farsa, che non è più politica.
4: Gastronomia e solidarietà a Massa Lubrense con la Tavola dei 300. Ci spiega tutto Rino Genovese.
9: Massa Lubrense si prepara alla Tavola dei 300, la grande manifestazione di promozione gastronomica e solidarietà.
10: La Tavola dei 300 è arrivata alla terza edizione. Denominata quest'anno Cost to Cost perché valorizzeremo come associazione ristoratori lubrense i tre borghi marinari, Marina del Cantone, Marina della Lobra, Marina di Puolo. Il 16 a Marina della Lobra ci sarà l'inaugurazione della manifestazione. Saranno offerti aperitivi da tutte le eccellenze dell'associazione ristoratori lubrensi e tutta la popolazione e i nostri turisti di Massa Lubrense saranno invitati. Il 17, il clou a Marina di Puolo, ci sarà la Tavola dei 300, organizzato con un menù d'eccellenza da tutti gli chef della nostra associazione ristoratori lubrensi.
9: Quali piatti caratterizzeranno la Tavola dei 300?
11: Tre piatti che raccontano il nostro territorio. Un'insalatina di mare fatta con seppie, polipetti e calamari, paccheri di Gragnano con ragù di cerna bianca pescata nel nostro mare, una ricciola locale gratinata al forno con insalatina di pomodorini e collature di alici e del limone grattugiato. E per finire, un dessert della tradizione che sarà una vera sorpresa.
9: Perché non dimentichiamo che siamo nella terra del limone massese. Massa Lubrense, uno dei comuni con la più alta percentuale di ristoranti stellati e premiati al mondo. Ma la Tavolata dei 300 ha una finalità sociale nobilissima.
10: I fondi che raccoglieremo dalla manifestazione saranno devoluti attraverso le parrocchie alle famiglie meno fortunate del nostro territorio.
4: Parole in libertà è il filo conduttore della rassegna letteraria Mare, Sole e Cultura, iniziata a Positano. Claudio Ciccarone.
8: Con la presentazione

0: L'ultimo libro di Vazzanicchi si è aperta la 34esima edizione di Mare, Sole e Cultura, la rassegna letteraria che da oltre 30 anni porta a Positano libri e autori. Organizzata dall'Associazione Culturale Mare, Sole e Cultura, con il sostegno di istituzioni e partner del territorio, l'edizione di quest'anno è dedicata al tema Parole in libertà, scelto in occasione del 150esimo anniversario della nascita di Filippo Tommaso Marinetti.
1: Si tratta sicuramente Positano Mare, Sole e Cultura di una tradizione, anche un atto di fedeltà, di un legame tra la cultura e questo posto, e dello spirito forse anche di un tempo della cultura positanese.
0: Quel profumo di brodo caldo pubblicato da Mondadori è il libro presentato nella serata inaugurale.
2: Le ricette sono un pretesto per raccontarmi un po' quel profumo di brodo caldo, già il titolo spiega, sono ricette prevalentemente emiliane, della mia mamma, della mia nonna, parliamo dei tortellini in brodo, dell'erbazzone, del ragù alla bolognese, però sempre legati a episodi, a incontri, scontri, alle mie tournée, insomma alla mia vita anche.
0: La rassegna proseguirà con un omaggio a Luciano De Crescenzo attraverso il libro Chi non muore si rivede, in cui la figlia Paola immagina di dialogare con il padre scomparso.
3: Le stagioni di una vita è il romanzo che ricostruisce la storia della famiglia Gasparri. Vediamo.
4: Torna spesso nella terra dei suoi avi e c'è tornato adesso per la presentazione di un romanzo a Cava dei Tirreni su suo padre e suo zio Domenico e Albino Gasparri, una storia familiare raccontata da Francesco Puccio e Giulia Romoli.
5: Le stagioni di una vita è un romanzo familiare e al contempo storico. Racconta una parte della storia della famiglia Gasparri, la mia famiglia, partendo dalla seconda metà dell'Ottocento e arrivando fino a buona parte del Novecento.
6: Un romanzo anche che permette di parlare di relazioni, di rapporti, di come cambiano nei decenni al cambiare della società e permette di mettere il focus sui valori familiari e del territorio.
7: Racconto il romanzo che il professor Puccio, un mio parente, ha dedicato alla memoria di mio padre Domenico Gasparri e di suo fratello, ci racconta questi giovani che dal profondo Cilento, Roscigno, vengono a Cava, poi vanno a lavorare in giro, ma il loro padre era andato in America negli anni 20 a fare il muratore, quindi una vita di fatica, e quindi ci insegna l'umiltà, stare coi piedi per terra e ricordarsi da dove veniamo, perché le nostre generazioni sono state molto più fortunate di quelle che ci hanno preceduto nella fatica e nell'impegno.
3: Il calcio, mondiali e idee di mercato. Vittorio Marotta.
8: L'attesa finalmente sta per finire. La prossima potrebbe essere la settimana giusta per l'inizio dell'era Allegri. Il tecnico è comunque già al lavoro da tempo come allenatore del Napoli, ma la firma sul contratto permetterà di affrontare tutto con maggiore serenità. Il primo regalo potrebbe essere Mario Chila, che ha fatto sapere di voler lasciare la Lazio. I biancocelesti avranno un mercato a saldo zero, sono costretti a vendere per comprare. Una situazione da cui potrebbe trarre vantaggio il Napoli, che pure dovrà decidere dove lavorare in uscita visto i tanti rientri alla base. Intanto si fa il tifo per gli azzurri al Mondiale. Stanotte ore 3 italiane contro Haiti c'è l'esordio di Scott McTominay, che ha recuperato dal virus che lo aveva colpito e sarà regolarmente in campo. Il centrocampista è sempre più uomo immagine della sua nazionale. Dopo il gol qualificazione capolavoro, il murale dedicato, ora anche uno spot in stile Trainspotting girato proprio a Napoli con l'invito a tifare Scozia. Scalda i motori anche la Serie B. Dopo il passaggio di proprietà, la Juve Stabia in settimana deve chiudere le pratiche per l'iscrizione. Salutato Ignazio Abate, destinato al Torino, si prova a convincere Matteo Lovisa, il giovanissimo direttore sportivo, fautore delle ultime tre annate capolavoro, è richiesto dal Sud Tirol. Ad Avellino vola la campagna abbonamenti, già 5.000 le tessere vendute in soli 5 giorni di apertura. Dopo aver ufficializzato Nesta, la società deve pensare ai tanti elementi in uscita, così come il Benevento, che sta valutando chi trattenere della rosa che ha dominato il campionato di C.
3: È tutto, buon pomeriggio.
9: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna. Sulla Campania tempo stabile, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano soleggiato ovunque, con cielo generalmente sgombro da nuvolosità significativa. Sull'Appennino campano prevalenza di ampie aperture, anche se non mancheranno temporanei addensamenti.

0: Alex, maratona di House of the Dragon da te.
1: Perché sono simpatico, giusto?
2: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
1: Effettivamente.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi. Vieni su Sky.it o nei negozi Sky.
4: Tutti i sorrisi sono unici. E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili. Ma il manuale non lo fa. Passa ora al BIO. La testina tonda ispirata dai dentisti raggiunge i punti dove il manuale non arriva. Per una pulizia 100% più profonda. Oral-B, accendi la pulizia perfetta.
5: Caffettino?
6: Io scelgo quello nelle capsule in bioplastica compostabile. Conservano l'aroma
7: e sono buone anche per l'ambiente.
6: Messe nell'umido, insieme ai residui di caffè, diventano compost.
8: Ce l'ha il BioRepack?
5: Ce l'ha! Ce l'ha!
9: Un intestino in disordine ti disconnette dalla tua vita. Enterolactis Plus è l'unico probiotico con 24 miliardi di L-case IDG che rimane attivo nell'intestino fino a 7 giorni per l'equilibrio della flora intestinale. E ti riconnetti alla tua vita. Enterolactis Plus, intestino in equilibrio, vita che riparte.
10: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se sei all'università ma sei bloccato con gli esami. Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Riconosciamo i crediti dei tuoi esami. Studia online con video lezioni sempre disponibili. Non perdere l'anno, iscriviti subito. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: L'irresistibile Maxibon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
4: Per tornare al 100% a me serve sempre un po' di lavoro.
12: A Oral-B io invece basta un click.
4: Quando le setole si consumano, la pulizia diventa più difficile, ma una nuova testina avvolge perfettamente il dente per ripristinare una pulizia efficace al 100%. Oral-B, un click e riaccendi la pulizia perfetta.
13: Una porta resistente rallenta. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa verifica sempre la situazione.
14: Tranquilla, si chiude in stanza. Stanno arrivando i soccorsi.
13: E allerta le forze dell'ordine, accertandosi della tua sicurezza. Vai su Verisure.it per un preventivo gratuito.
15: In edicola c'è una collezione da campioni. Con la Gazzetta dello Sport rivivi la storia dei mondiali di calcio. Arrivano gli album dei mondiali di calcio Panini in edizione anastatica, fedele all'originale. La prima uscita è in edicola.

0: Stati Uniti, Iran, i mediatori, intesa entro 24 ore, la firma sarà a distanza. Vertice Ginevra rinviato, Teheran, funerali di Khamenei il 4 luglio. Telefonata Trump-Netanyahu, Israele colpisce ancora il Libano. Vannacci all'assemblea del partito, noi siamo la feccia, non ci vergogniamo. I big della maggioranza disertano, tensioni nella Lega, le opposizioni, noi uniti per l'alternativa a questa destra. L'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, Alberto Stasi fuori dal carcere dopo 10 anni e mezzo. La decisione del Tribunale di Sorveglianza, ora per lui l'affidamento in prova. Gran Paradiso, recuperati i corpi degli alpinisti italiani precipitati per centinaia di metri lungo la parete nord, quando erano quasi in vetta. Nei loro post l'infinito amore per la montagna. Festa rock di Luciano Ligabue allo Stadio Olimpico per i 30 anni di Certe Notti, tra brani storici e inediti come quello sulla violenza contro le donne. Su questo tema, dice il cantautore al TG3, non si può abbassare la guardia. A tutti voi buongiorno e bentornati al TG3. Dunque, accordo Stati Uniti-Iran a un passo. Per i mediatori al lavoro, per l'intesa, sarebbe questione di ore, ma la firma non sarà a Ginevra. Il quadro con Andrea Rustichelli.
1: Le voci si rincorrono e crescono le aspettative internazionali su un accordo eventuale tra Washington e Teheran. Oggi il premier del Pakistan, paese mediatore, parla di una firma da remoto, dunque a distanza, entro 24 ore. Smentendo quindi fonti di stampa americana che avevano addirittura ipotizzato una firma a Ginevra domenica in occasione dell'80° compleanno di Trump. Ora non resta che attendere tra incertezza e speranza. Per la 40ª volta o su per giù, Trump venerdì ha annunciato un accordo a portata di mano, ma stavolta, dopo una prima bozza iraniana massimalista che sembrava smentire i buoni esiti, il presidente USA ha anche condiviso il post del ministro degli

0: degli esteri di Teheran, Araghchi, che confermava mai così vicini a un accordo. Ieri sera lo stesso ministro Araghchi, in un difficile equilibrio tra gruppi moderati e oltranzisti nel suo paese, è andato poi in televisione e ha fornito alcuni dettagli. Il Libano è parte dell'accordo, il nucleare sarà oggetto di una seconda trattativa ma non sarà portato all'estero. E poi il capitolo cruciale dello stretto di Hormuz, il transito delle navi, ha affermato, richiederà il pagamento di un pedaggio obbligatorio. Parole che sembrano contraddire alcune istanze di fondo già espresse da Washington, sintomo di discussioni tutt'altro che concluse. Intanto l'Iran si prepara alle esequie dell'Ayatollah Ali Khamenei. Le celebrazioni dureranno dal 4 al 9 luglio.
1: E mentre sembra ormai prossima la firma dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, Israele ribadisce che Teheran non avrà le armi nucleari e intanto non ferma gli attacchi sul Libano. Allora in diretta dalla corrispondente Maria Gianniti, a te.
2: Sì, tutti questi sviluppi che stiamo ascoltando in queste ore, ormai da due giorni, ovviamente qui vengono seguiti con molta attenzione perché c'è preoccupazione da parte di Israele di quello che sarà l'esito questo accordo. Come hai ricordato, per Israele resta prioritario, e su questo Netanyahu lo ha detto e siamo d'accordo con il presidente americano Trump, dicevo, resta prioritario il fatto che Teheran non abbia più un suo programma nucleare, non soltanto che dia via quell'uranio arricchito che già possiede, ma in tutto questo c'è il fronte Libano che continua ad essere aperto, un fronte che Israele non vuole chiudere, la guerra contro Hezbollah, fino a quando proprio la minaccia di Hezbollah non verrà eliminata verso quelle che sono le comunità del nord di Israele. Anche oggi ci sono stati dei raid, ci sono stati dei morti, tra questi anche il sindaco di uno dei villaggi colpiti, arrivano minacce anche da Hezbollah che lancia droni verso Israele. Insomma, una situazione che al momento non si sblocca, anche se sappiamo che appunto l'Iran vuole che l'accordo preveda anche un cessate il fuoco in Libano, ma Israele al momento continua la sua guerra. A te.
1: Torniamo in Italia. Vannacci lancia l'assemblea nazionale del suo partito parlando di remigrazione. Siamo fieri di essere la feccia, dice. Imbarazzo nel centrodestra e le opposizioni vanno in pressing. Avete fallito, fatevi da parte. Sentiamo i servizi, sono dapprima quello di Francesca Lagoio e poi Serena Mautone.
3: Sulle note dell'inno di Mameli, e non poteva essere altrimenti, Vannacci apre l'assemblea costituente di Futuro Nazionale a Roma. L'Italia agli italiani e con la sporca dozzina ce la faremo, siamo la feccia ed orgogliosi di esserlo, scandisce dal palco sfidando apertamente il centrodestra. Mai parlato di adesione, chiarisce infatti in conferenza stampa, sembra una loro aspettativa, noi vogliamo riportare il centrodestra nella giusta direzione.
4: Io sono pronto a collaborare con chiunque sia disposto ad accettare le nostre linee rosse, che sono chiarissime.
3: Una sfida giocata tra simbologie parafasciste, parole d'ordine estreme, dalla remigrazione al giro di vite sui diritti delle minoranze, dal generale snobbato ma non liquidato dal centrodestra che invia le seconde linee all'auditorium. Il più in difficoltà è il leader leghista, tradito dal generale che volle vice segretario e ora stretto tra l'erosione del consenso e il nuovo fronte del nord, e non si intesta lo strappo con il generale, neppure Forza Italia.
5: Mi dispiace che il Futuro Nazionale abbia scelto di fare la quinta colonna della sinistra, abbandonando il centrodestra in maniera molto chiara, votando sempre contro il governo.
3: Intelligenza con il nemico, l'accusa al generale anticipata dalla Premier e rilanciata da Fratelli d'Italia, che rivendica le promesse mantenute su immigrazione, sicurezza e sanità, nonostante lo stop alla riforma sui medici di famiglia, ma assicura Schillaci, con loro troveremo un accordo.
6: È un invito a farsi da parte, quello che Giuseppe Conte rivolge a Meloni. Ora tocca a noi, dice letteralmente il leader pentastellato, prima di entrare all'Assemblea dei Repubblicani.
7: 4 anni di governo Meloni, 0 riforme, e tocca a noi adesso rimediare a tutti i fallimenti, anche di politica internazionale, appunto del governo Meloni. Tocca a noi dare risposte ai giovani che vogliono mettere su famiglia, casa e vogliono restare in Italia.
6: Dentro, in un assise prettamente economico, l'affondo è per razionalizzare la spesa in armi e ragionare ad un progetto di difesa europea, punto su cui la sintonia nel campo progressista, dice, è maggiore che in quello della destra al governo. Le stesse parole le aveva ripetute ieri davanti ai leader del centrosinistra al lancio del progetto civico Italia, voluto dall'assessore di Roma Onorato, evento a cui ha partecipato anche Schlein, la segretaria del PD, che pure torna ad attaccare la destra.

0: ma sul fronte della sanità.
1: Mentre milioni di italiani rinunciano alle cure, le liste d'attesa si allungano, i salari non crescono, i giovani vanno via, la priorità del governo Meloni è solo cambiare la legge elettorale, anziché risolvere i problemi del paese. Questa destra è fuori dalla realtà.
0: Meloni si batte sulle tasse, dice invece Matteo Renzi, che torna a incalzare i progressisti, e la patrimoniale è un autogol. La tassa sui grandi patrimoni serve ad aiutare il ceto medio, replica VS. Tocca al massimo il 4% degli italiani, ma è un beneficio per tutti gli altri.
2: E quella di oggi è una giornata di mobilitazioni, ben 4 se ne svolgeranno a Roma e la capitale è blindata. Al Colosseo tra un'ora la manifestazione antifascista in risposta al corteo dell'estrema destra sulla remigrazione che arriverà a 2 passi dal Vaticano. Allora in diretta ci aggiorna Jacopo Cecconi. Jacopo.
3: Sì, giornata calda in tutti i sensi oggi per Roma. Qui dopo le 15 comincerà il raduno del corteo antifascista, antirazzista per la difesa dei valori costituzionali, che è organizzata da decine di associazioni, sindacati, anche partiti politici del centro-sinistra, dalla CGIL all'ANPI, articolo 21, in contrapposizione al corteo invece per la remigrazione, che si svolgerà in un'altra zona di Roma, nel quartiere Prati, non lontano appunto da dove si sta svolgendo anche l'assemblea di Futuro Nazionale. Ma non sono gli unici 2 cortei, c'è anche quello dei Provita nella zona dell'Esquilino e quella degli studenti e dei movimenti che partiranno dalla zona universitaria per arrivare sotto il Ministero delle Infrastrutture. Dunque il lavoro dei 1500 agenti delle forze dell'ordine che sono schierati sarà quello di non far incontrare questi flussi di persone e di evitare quindi disordini. Lina allo studio.
2: Per parlare adesso dell'omicidio di Garlasco, Alberto Stasi può lasciare il carcere, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza che ha approvato l'affidamento in prova. Alvise Losi.
4: È entrato per l'ultima volta per recuperare le sue cose, salutare i compagni di cella, soprattutto firmare le pratiche per la misura alternativa. Alberto Stasi è ufficialmente uscito dal carcere di Bollate con il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano alla richiesta di essere affidato in prova ai servizi sociali, dopo che da un anno era in semilibertà e da 3 poteva già lavorare all'esterno. Ieri l'udienza e il parere favorevole della Procura Generale, stamattina il deposito del dispositivo firmato dai giudici. Stasi, che aveva già passato la notte fuori da Bollate grazie a un permesso, ha preferito evitare le telecamere, entrando e uscendo senza farsi vedere lì dove si era presentato nel dicembre 2015 dopo la sentenza a 16 anni di carcere emessa dalla Cassazione, unico condannato per l'omicidio di Chiara Poggi nell'agosto del 2007 a Garlasco. Lì, nel paese dove viveva con i genitori, non tornerà più a stare, fa sapere la sua difesa, che intanto lavora alla richiesta di revisione del processo di condanna alla luce della riapertura dell'inchiesta che vede oggi indagato Andrea Sempio dalla Procura di Pavia. Non può dirsi ancora libero Stasi, almeno formalmente. La condanna si estinguerà tra un paio d'anni grazie alla riduzione della pena per buona condotta. Unico obbligo rispettare le prescrizioni date dai giudici, come il divieto di espatrio, pena l'annullamento del provvedimento e il ritorno in carcere. Intanto, dopo 10 anni e mezzo tra queste mura, Stasi vedrà la madre, come ogni sabato. Ma oggi sarà un abbraccio diverso.
2: Tragedia sulle vette del Gran Paradiso, dove sono morti 3 alpinisti italiani. Sarebbero precipitati per centinaia di metri. Sentiamo Francesca Sancin.
5: La salita alla Nord Gran Paradiso è già una salita tecnica. Bisogna ovviamente stare molto attenti, poi purtroppo gli incidenti possono succedere. Li abbiamo trovati alla base della parete nord, quindi si presuppone che sia stata la causa, sia stata la scivolata di uno dei componenti che ha trascinato anche gli altri.
6: Il pendio, Picozzi e Ramponi, la partenza ieri all'alba da Rifugio Chabot, la caduta probabilmente attorno a mezzogiorno, un volo di 400 metri lungo la parete nord del Gran Paradiso. L'allarme era scattato alle 19.30 di ieri, quando le famiglie non hanno visto rientrare Antonio Sardano, 49 anni, Sergio Martinelli, 29, Michael Zenatti, 39. Dal cielo, il soccorso alpino ha individuato i corpi dei 3 alpinisti attorno a quota 3.600 metri.
7: La parete nord è una salita che normalmente si fa in questo periodo, è una salita classica per alpinisti esperti però.
6: Troppo presto per capire come siano andate le cose. Si trattava di alpinisti esperti, abitavano tutti in Trentino. La montagna, il loro sogno condiviso, perché dormire quando puoi partire a mezzanotte e 45 per farti il gran zebù in giornata, scherzava Michael in un recente post. amore per la verticalità,

0: anche nei post di Sergio e amicizie forti come la roccia, la corda, a legare compagni e destini fino ad arrivare in cima per guardare prima di scendere lo stesso orizzonte.
1: Ancora una tragedia della strada. Vicino a Roma, uno studente di 23 anni è stato travolto e ucciso da un'auto pirata mentre camminava con un amico sul ciglio della via. Claudia Bruno.
2: Camminava lungo il bordo della strada con un amico. Stava andando a riprendere la macchina dopo essere uscito da un locale della zona quando è stato travolto da un'auto. Un impatto violento che non gli ha lasciato scampo. Uno studente di 23 anni, Matteo D'Ambrosio, è morto nella notte a Guidonia. L'investimento pochi minuti prima delle 3. La persona alla guida dell'auto ha proseguito la propria corsa senza fermarsi a prestare soccorso. Sul posto sono subito arrivati gli operatori del 118 che hanno tentato a lungo di rianimare il giovane, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Il ragazzo che si trovava con la vittima al momento dell'impatto è rimasto illeso. In corso le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente e risalire al pirata della strada. Elementi utili potranno arrivare dai racconti dei testimoni e dall'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell'area. Un altro incidente mortale è avvenuto sulla superstrada Rieti Terni all'altezza di Villa Reatina. Nello scontro con un'auto hanno perso la vita Franco Di Giulio, 64 anni, e Monica Wojcik, 43, che viaggiavano in sella a una moto. Ma vani soccorsi. L'uomo è morto sul posto, la donna in ospedale dove era arrivata già in condizioni gravissime.
1: La morte per avvelenamento da ricina di madre e figlia a Pietracatella in Molise si continua ad indagare. Intanto è stata denunciata per favoreggiamento un'amica di famiglia. Elisa D'Alto.
3: Oggi a Pietracatella è un giorno di festa, con la banda, i fuochi, la sfilata per le vie di questo borgo antico. Il giorno di Sant'Antonio, ricorrenza sentita, quest'anno ha un sapore amaro. Sono passati 6 mesi dalla morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, un giallo ancora irrisolto.
4: Il ricordo è costante nel corso di questi mesi, di questi periodi, quindi è un giorno di festa, è un giorno di festa per la comunità. È stato un giorno di ricordo anche ieri con la fiaccolata.
3: In paese non c'è voglia di parlare. Chi lo fa conferma una versione che sembra non ammettere dubbi.
5: Sembrava la famiglia del Mulino Bianco, quindi...
3: In tanti in questi mesi lo hanno ribadito agli inquirenti, anche un'amica di famiglia che ora si ritrova denunciata per favoreggiamento perché dall'analisi del suo cellulare sono emersi diversi messaggi in cui Antonella le parlava apertamente di una possibile separazione. In paese nessuno commenta.
6: Non mi parlate di questo perché non vi so dire niente.
7: Non lo so, non commento. No.
3: Continua il lavoro sui dispositivi elettronici delle vittime di Gianni Di Vita e dell'altra figlia della coppia, Alice, mentre nei prossimi giorni dovrebbe esserci un nuovo sopralluogo nella casa di famiglia.
1: A Londra questa mattina 1.400 soldati hanno partecipato alla tradizionale parata per il compleanno ufficiale del re. Carlo e Camilla sono arrivati in carrozza davanti a milioni di telespettatori. Momento clou poco fa con la famiglia reale riunita sul balcone di Buckingham Palace ad assistere al tradizionale sorvolo dei caccia della Royal Air Force. Dal 1748 il Regno Unito celebra a inizio giugno il compleanno dei sovrani. Carlo compirà il prossimo, il 14 novembre, 78 anni. Ligabue all'Olimpico di Roma per la notte di certe notti, una festa in musica per celebrare 30 anni di rock. Ce ne parla Marco Cosenza.
8: Siamo qui, già le 4 e siamo qui.
9: Sono qui da 30 anni, tutti quelli che seguono Ligabue da sempre si ritrovano all'Olimpico per festeggiare il rocker di Correggio e la sua carriera da sogno. Sogni di rock
10: and roll. A certe cose non sono mai riuscito a spiegarmele, ma non ho neanche voluto indagare più di tanto. Per fortuna sono andato al loro posto.
9: Dal palco il Liga non dimentica la realtà e oltre alla voglia di divertimento porta in scena un messaggio di denuncia. Il mio nome è mai più, mai più. Contro la guerra e contro la violenza di genere, con l'inedito Nessuno è di qualcuno, il brano i cui diritti verranno devoluti alla Fondazione Una Nessuna 100.000.
10: È allucinante il fatto che una donna su 3 in Italia abbia subito una violenza fisica o sessuale, non può far mollare la guardia su questo tema.
9: Verso uno show da 26 canzoni e 2 ore di musica. Dopo Roma, il tour di certe notti fa tappa negli stadi di Torino e Milano, prima di ripartire a settembre per i palazzetti.

0: 15 città, 15 appuntamenti unici per rendere ogni serata una notte speciale.
1: Subito dopo la nostra sigla Elisa, adesso però vi lasciamo a Pixel, la nostra rubrica di tecnologia sostenibile. Grazie e a più tardi.

0: Ma quando difendevi Amovida lo facevi da consigliere o da imprenditore che aveva interessi proprio in quel settore?
1: Non ho mai difeso la Movida da imprenditore.
2: Nel periodo della sua crociata, Lorenzo La Russa era proprietario e gestore di un noto locale, il Parea Bistrò, situato in questa stradina stretta del centro di Milano, via Vigna.
0: Questa ordinanza che imponeva ai gestori locali di chiudere anticipatamente riguardava anche via Vigna.
3: Impedendo più che sull'apertura, soprattutto sulla chiusura, ai clienti di stare oltre un certo orario fuori dalle vetrine.
0: Però c'avevi un conflitto di interesse perché anche tu, qua in centro, nella zona in cui avrebbero dovuto ridurre l'orario.
1: Vabbè, ma ci manca anche cercare di fare delle
0: Parea,
1: attività,
0: no?
1: Mie. Sì, il Parea poi mi piacerebbe. Sì, assolutamente sì.
0: Quindi c'era un piccolo conflitto di interessi. Difendevi anche i tuoi interessi oltre agli interessi dei giovani.
1: Diciamo che io ho sempre cercato di fare delle cose che mi appassionano e che mi piacciono. Quindi difendo la Movida, come la chiami tu.
2: Ma l'attività di Lorenzo La Russa non piaceva per niente ai residenti di via Vigna, che anche in alcuni giorni feriali, come ha raccontato il Fatto Quotidiano, si ritrovavano sotto alle finestre una folla di giovani che facevano bisbocce fino a notte fonda per strada, davanti al locale del figlio del presidente del Senato.
4: E che di notte facevano un baccano assurdo, era strano, fuori in strada, non si passava neanche con le macchine. Era le 2, le 3 di notte, era impossibile. Certo.
2: E così in via Vigna è cominciata una guerra che ha visto contrapposti i residenti a Lorenzo La Russa e agli altri soci. Dopo centinaia di segnalazioni ai vigili urbani, svariate denunce e continue tensioni, il figlio del presidente del Senato, che era arrivato a fatturare 600.000 euro all'anno, decide di chiudere il Parea, con un certo sollievo degli abitanti della via.
1: Abbiamo deciso di chiuderlo, ma tra l'altro ne abbiamo un altro dove io continuo, magari ne aprirò altri, magari li chiuderò tutti.
0: Però voi avete chiuso perché davate tanto fastidio ai condomini?
1: No, per scelte nostre, interne.
2: Ma dopo aver chiuso i battenti del locale, Lorenzo La Russa e i suoi soci hanno chiesto un risarcimento di quasi 500.000 euro per mancati incassi al condominio di via Vigna.
0: Avete chiesto un risarcimento di quasi mezzo milione di euro ai condomini?
1: No, ti devi informare meglio. Sai, un sacco di cose un po' sbagliate.
0: Sì.
2: Ma eccolo qui, l'atto ufficiale con cui ha chiesto un risarcimento di 483.000 euro la sua società Rinascimento per la chiusura del Parea. Un'altra battaglia campale di Lorenzo La Russa è stata contro la riqualificazione e la chiusura al traffico di questo spiazzo semi-abbandonato nel centro di Milano, costeggiato da Via Marina.
1: C'è una via che vogliono chiudere, ho parlato con i residenti, a breve faremo un incontro con i residenti della zona.
0: Dove c'è una pompa di benzina storica.
1: Sì, c'è anche una pompa di benzina storica.
2: Qualora via Marina venisse chiusa al traffico, la prima conseguenza sarebbe la chiusura di questa pompa di benzina, che è stata una delle prime aperte a Milano a inizio Novecento.
0: Volevo chiederle della pompa di benzina, chi è il proprietario?
5: Automobile Club.
0: Di Milano?
5: Sì, è sua, l'ha fatta lui ed è sua.
0: Quindi Geronimo La Russa viene a fare benzina qui?
5: Sì.
0: Ah sì? Ha proprio la pompa di benzina personale?
5: È sua.
2: Dunque, proprietario della pompa di benzina è l'ACE di Milano, fino a qualche mese fa presieduta da Geronimo La Russa, fratello maggiore di Lorenzo.
3: Tant'è vero che io avevo ricevuto una telefonata molto cortese, devo dire, dall'avvocato Geronimo La Russa, che mi diceva: noi crediamo in un progetto che preveda la riqualificazione anche di via Marina, perché no, certo non ci togliete la pompa di benzina.
0: Sembra un'altra battaglia un po' in famiglia, no?
1: Ma no, non credo, nel senso Se vuoi puoi leggere anche il documento, non parlo neanche della pompa di benzina dell'ACE, io passo in via Marina, ripeto, tutti i giorni.
0: Era una pura casualità che ci fosse anche la pompa di benzina che interessava a tuo fratello. Sì, cioè dico, è una casualità, una coincidenza.
1: Non sapevi
0: che ci fosse anche la pompa di benzina?
1: Non c'entra niente.
0: Era secondario.
2: Quando è stato eletto al municipio 1 di Milano, Lorenzo La Russa ha dovuto dimettersi dal suo precedente incarico pubblico di manager junior presso la Fondazione Milano Cortina, dove era stato assunto nel 2020 a soli 25 anni.
0: Avevi fatto un tirocinio alla Lega, mi pare, alla Lega Calcio.
1: Ma tu sei informatissimo, giusto? Più di me, fai.

0: Sei bravo.
1: E faccio le inchieste.
0: Ma le inchieste, sì.
2: Lorenzo La Russa ha lavorato in Fondazione Milano Cortina tra il 2020 e il 2023, ricevendo in tutto 110.000 euro di compenso. La genesi della sua assunzione è finita al centro di un'inchiesta giudiziaria, conclusasi con un'archiviazione. Secondo quanto ha raccontato ai magistrati l'amministratore delegato della Fondazione, Vincenzo Novari, nel 2020 Ignazio La Russa, allora semplice senatore, gli avrebbe segnalato suo figlio Lorenzo, che si doveva ancora laureare.
1: Sei andato a lavorare lì su raccomandazione,
0: no,
1: di tuo padre, no?
0: Lo stai dicendo tu, veramente io mi ero appena laureato.
1: L'amministratore delegato Novari dice che lei è stato raccomandato da suo padre. No, suo padre disse: assumi questo ragazzo. Ah, ha parlato con i magistrati.
0: Ah, vabbè.
1: Ai magistrati ha detto suo padre: faccia lavorare questo.
0: Ma quelli che ballano e cantano, quelli.
1: Non ho capito chi.
2: Ai magistrati, la responsabile delle risorse umane della Fondazione Milano Cortina, Lara Carrese, ha riferito di non aver mai capito di cosa si occupasse Lorenzo La Russa e di averlo visto raramente al lavoro. La Guardia di Finanza ha fatto dei controlli a Campione per riscontrare l'effettiva presenza di alcuni dipendenti durante le giornate lavorative. E su 20 casi in cui la fondazione ha dichiarato che Lorenzo La Russa fosse in sede, in 8 risultava non aver timbrato il cartellino all'ingresso.
1: Che poi dicono che lei non c'era quasi mai poi alla fondazione.
0: No, andavo sempre, figurati, perché non dovevo andare.
1: In realtà su 20 presenze, 8 erano false in realtà.
0: Su 20 presenze, questa è una bugia. E no,
1: in 8 casi,
0: stai dicendo?
1: Eh sì, in 8 casi lei non era presente,
0: non
1: nonostante risultasse.
0: Signor, siete più carine voi del signore che... È una
1: questo
0: zecca,
1: sicuramente
0: sta addosso,
1: è una zecca, mi dai della zecca addirittura. Siamo al repertorio classico della destra fascista.
0: No, ma perché mi stai molto attaccato.
3: Allora, il governo, con un decreto poi convertito in legge nel giugno del 2024, ha sancito in via interpretativa che la Fondazione Milano Cortina del 2026 è un ente di diritto privato, l'ha sottratta all'obbligo della trasparenza nelle modalità di assunzione e anche dai vincoli di gara in caso di forniture. Qualche settimana prima la D. Pro Tempore Novari aveva raccontato ai magistrati di aver ricevuto delle segnalazioni nel 2020 dal senatore La Russa, che non ricopriva ruoli di governo, per far assumere il figlio Lorenzo Crocis come manager all'interno della fondazione. Ora, premettiamo che Lorenzo non è stato mai indagato per questa vicenda e anche l'inchiesta della magistratura dove sono contenute queste dichiarazioni di Novari è stata archiviata grazie anche al decreto del governo. E però insomma non è male per un ragazzo di 25 anni che ha alle spalle nel curriculum un'esperienza come stagista nella FIGC, entrare in una fondazione olimpica e avere un contributo di 110.000 euro di stipendio dal 2020 al 2023. Gli va riconosciuto però il merito di non essersi attaccato alla poltrona, di averla lasciata quando è entrata nel municipio 1 di Milano, dove ha fatto una campagna elettorale pagata dal padre, ma con in pancia poi anche qualche interesse privato, un conflitto di interesse, il pub di famiglia e anche la pompa di benzina dell'Automobile Club di Milano, dove andava a fare rifornimento il fratello Geronimo quando era presidente dell'Automobile Club di Milano. Scriveva Robert Anson Heinlein, lo scrittore di fantascienza: non danneggiate i vostri figli rendendo la vita loro facile.
4: La vicenda della Uno Bianca cominciò nel 1987 e si concluse nel 1994 con l'arresto dei 6 componenti della banda, 5 dei quali erano poliziotti in servizio, tutti attualmente in carcere. Le indagini furono falcidiate da una serie impressionante di depistaggi. La banda uccise 24 persone e ne ferì 103 proprio nello stesso periodo delle stragi di mafia. A più di 30 anni di distanza, le novità investigative sono tali da aver indotto la Procura di Bologna a riaprire le indagini.
5: Verso la fine di febbraio, all'inizio del marzo del 96, ricevo una

0: telefonata da parte di un legale genovese, il quale nel dettaglio mi rappresenta che uno dei suoi assistiti, un ex sottufficiale dei carabinieri detenuto a Peschiera, era entrato in contatto da mesi con Alberto Savi e ne aveva acquistato la fiducia e stava maturando l'intenzione di collaborare con la giustizia. E ovviamente avrebbe parlato di connivenze con ambienti della questura e dei servizi segreti. Di ciò ne fece una relazione di servizio e la consegnò al colonnello Mori, il quale dimostrò subito immediato interesse.
1: Lo ripetiamo, il generale Mori è stato sempre assolto nei suoi vari procedimenti, ma la Procura di Firenze da maggio del 2024 lo indaga per i reati di strage, associazione mafiosa e associazione con finalità di terrorismo. Mori non avrebbe impedito le stragi del 93 pur sapendo in anticipo che sarebbero avvenute. E qui entriamo in una storia rimasta misteriosa per 34 anni, al centro della quale sta un ex agente del SISMI.
2: Dunque io collaboravo con il SISMI. Quando mi arrestarono c'era una valigetta con campionari di armi di tutti i tipi, ma me li diede loro, non è che ce l'avevo io.
1: Che cosa

Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i canali Rai e delle altre emittenti trasmessi sul digitale terrestre o satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi da lunedì alle 21:15 su Rai 3.
1: Quando il corpo non può più guarire, la cura guarda altrove, si concentra sul dolore e nei giorni che restano la vita ci parla ancora.
0: Che ci faccio qui? Martedì 21:20, Rai 3.
2: Pubblicità.
3: Una porta resistente rallenta. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa verifica sempre la situazione.
4: Tranquilla, si chiude in stanza. Stanno arrivando i soccorsi.
3: E allerta le forze dell'ordine, accertandosi della tua sicurezza. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
5: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se non hai ancora scelto l'università. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, scegli tra 122 percorsi di laurea, hai un orientamento personalizzato gratuito e studi online con video lezioni sempre disponibili. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Buoni, ma i gocciolotti li vorrei maxi buoni.
7: E come?
8: Con maxi gocce di cioccolato, eh?
9: Quando tradizione e innovazione si incontrano,
6: i risultati si sentono.
9: Gocciolotti Balocco, fate i buoni.
10: L'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
11: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
12: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
13: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
10: Prevedo che a comprarli provvedo.
14: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. Dacia Sandero GPL, fino a 40 euro di risparmio a ogni pieno e fino a 1500 km di autonomia. Passa al GPL. Gamma Dacia Sandero EcoG120 a giugno da 99 euro al mese. Ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 14.
15: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.

0: L'omicidio di Chiara Poggia Carlasco. Dopo quasi 11 anni Alberto Stasi esce dal carcere, via libera l'affidamento in prova ai servizi sociali. La legale, per lui, un nuovo inizio. Weekend nero sulle montagne, morti 7 alpinisti, gli ultimi incidenti sul Monte Bianco e sul Cervino, recuperati i corpi dei 3 italiani precipitati ieri dal Gran Paradiso. Mondiali di calcio, esordio show degli Stati Uniti a Los Angeles, il Brasile di Ancelotti debutta stanotte contro il Marocco, un onore e una responsabilità, dice il CT, voglio godermi il momento. Buonasera dal TG3, salvo colpi di scena potrebbe arrivare a breve la firma dell'intesa per la tregua tra Stati Uniti e Iran con la mediazione del Pakistan. Forse non sarà in presenza ma a distanza, le autorità di Teheran però continuano a frenare e annunciano intanto per luglio le cerimonie per i funerali di Khamenei. Gerardo Vitali Rosati.
1: L'intesa ormai sembra davvero imminente. Siamo più vicini che mai, annuncia il premier pakistano Sharif, e si susseguono notizie su una cerimonia ufficiale, probabilmente in Svizzera, con personalità di alto livello. Se Sharif parlava di un accordo entro 24 ore, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei chiarisce che il documento non sarà siglato domani e non sono in programma missioni iraniane a Ginevra o a Islamabad, nemmeno nei prossimi 2 giorni. Per la firma, che potrebbe avvenire anche a distanza, si dovrà quindi aspettare. In ogni caso, precisa Teheran, si sta lavorando a un memorandum di intenti e non ad un accordo definitivo. Il punto centrale resta lo stop alle ostilità anche in Libano, secondo gli iraniani, poi la riapertura dello stretto di Hormuz, dove però Teheran pretende di continuare a imporre un pedaggio. Il documento dovrà includere anche lo sblocco degli asset congelati, sostiene l'Iran, che chiede lo smantellamento delle basi militari straniere nella regione. Il nodo più complesso, il nucleare, sarà discusso nei 60 giorni successivi alla firma. Un termine che potrebbe anche slittare se le parti saranno d'accordo e che servirà a trovare una soluzione per ricollocare l'uranio arricchito iraniano. Un'intesa che, se tutto va bene, arriverà poco prima dei funerali della guida suprema, Ali Khamenei, vittima dei raid israelo-americani del 28 febbraio. La cerimonia durerà 6 giorni e si concluderà il 9 luglio.
0: Tra le tante questioni geopolitiche, dal Medio Oriente all'Ucraina, anche lo sminamento di Hormuz sarà uno dei temi nel G7 della prossima settimana in Francia. Previsti già diversi incontri tra Trump e gli altri leader. Vedete pronti in collegamento i nostri inviati. Cominciamo da New York, dove c'è Giuseppe Rizzo.
2: Sì, l'ultimo impegno a Washington di Trump sarà domani alla Casa Bianca per i festeggiamenti in pompa magna dei suoi 80 anni, poi Trump partirà per il G7 in Francia, dove ha diversi impegni su tutti i fronti, da quello ucraino, quello medio orientale e ovviamente l'Iran. Incontrerà a Versailles il presidente Macron, incertezza invece sul faccia a faccia con Zelensky, incontrerà leader della regione medio orientale e discuterà con i partner dello sminamento di Hormuz. Un grande attivismo diplomatico, quindi, a fronte di un grande ottimismo da parte del presidente americano sulla soluzione della questione iraniana. Proprio poco fa Trump è tornato a scrivere sui social che si aspetta la firma dell'intesa già domani, ribadendo che subito dopo ci sarà la riapertura dello stretto di Hormuz. Mi aspetto, ha detto, che tutto vada liscio. Se non andrà così, abbiamo un'alternativa, riferendosi evidentemente a un ritorno all'opzione militare. A te.
0: E Israele nel frattempo continua a colpire in Libano, anche se Netanyahu è costretto a prendere atto dell'accordo ormai imminente tra USA e Iran. In diretta la corrispondente Maria Gianniti.
3: Sì, certo, c'è preoccupazione da parte di Netanyahu e dei suoi su quello che sarà l'accordo e soprattutto su quali saranno i termini di questo accordo, e quindi sebbene appunto Israele, come lo stesso Netanyahu ha ricordato, non è stato coinvolto nei negoziati, però sicuramente c'è una linea comune con il presidente americano Trump, soprattutto per quanto riguarda il nucleare iraniano, il programma nucleare iraniano, che a detta di Israele e secondo Netanyahu anche in accordo con Trump deve assolutamente essere sospeso, essere smantellato con l'uscita soprattutto dell'uranio già arricchito da fuori dall'Iran stesso. Ma c'è l'altro fronte, il fronte quello libanese, che ovviamente preoccupa molto, perché è un fronte

0: assolutamente ancora aperto. Anche oggi ci sono stati nuovi bombardamenti, sono stati mandati prima ordini di evacuazione e poi, eccoli, vedete, i raid da parte di Israele su alcune postazioni di Hezbollah. Questo ha detto l'esercito israeliano, ma l'esercito israeliano che ha fatto sapere che 7 miliziani sono stati uccisi, ma inevitabilmente, come sempre accade in questi casi, a rimanere coinvolti ci sono anche i civili. Tra i morti c'è stato anche il sindaco di uno dei villaggi. Del resto Netanyahu e Israele in generale ha detto, anche i vertici militari, andremo avanti fino a quando tutto il nord di Israele non potrà vivere in sicurezza, e cioè non sarà eliminata del tutto la minaccia di Hezbollah. A te.
1: Abbiamo fatto cenno al G7, a Evian la Presidente del Consiglio Meloni punterà a un faccia a faccia, un bilaterale con Trump, al momento però non previsto dall'agenda della Casa Bianca. E sul fronte interno ci sono i movimenti a destra, con Vannacci che lancia il suo partito e che agitano la maggioranza. Andiamo in diretta a Palazzo Chigi da Matteo Valerio.
2: E in effetti un faccia a faccia fra Meloni e Trump in Francia segnerebbe un importante disgelo, sebbene, come abbiamo sentito, il presidente americano abbia già quasi riempito la sua agenda e punti piuttosto su Francia e Gran Bretagna per lo sminamento dello stretto di Hormuz. Né a Meloni va meglio nei rapporti con gli alleati europei, visto che giusto giovedì alla Camera la Premier aveva condannato il formato E3 allargato all'Ucraina per la discussione appunto della pace a Kiev, accusando Francia, Germania e Gran Bretagna di non voler cedere protagonismo a favore di una singola personalità che parli per l'Europa tutta con Mosca. E questa è l'istanza che Meloni fra l'altro porterà al Consiglio europeo di giovedì e venerdì prossimi, mentre la Premier non ha fatto neanche in tempo a esultare per il nuovo accordo sui rimpatri a livello europeo, che si è vista scavalcare a destra da Vannacci, che usa riferimenti sempre più espliciti al fascismo, e dagli autoproclamatisi fascisti del terzo millennio di Casa Pound, che oggi sono scesi in piazza inneggiando al Duce e alla remigrazione, proprio come Vannacci. Su questo sentiamo Francesca Lagorio. Polini, a voi.
3: Dal palco dell'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale a Roma, Roberto Vannacci lancia l'assedio al centrodestra. Mai parlato di adesione, solo loro che ne parlano, scandisce il generale. Le nostre linee rosse non cambiano, siamo il guardiano della cittadinanza e del sovranismo.
4: Noi oggi rappresentiamo lo scarto e la feccia. E siamo orgogliosi di esserlo! Siamo orgogliosi di esserlo!
3: Al Presidente del Consiglio, che ha parlato della sporca dozzina, risponderò quando interpellato. Taglia corto poi il generale, tra simbologie e parole d'ordine parafasciste. Il pieno appoggio alla manifestazione di Casa Pound sulla remigrazione in corso a poche centinaia di metri. L'intera maggioranza snobba il generale, ma senza liquidarlo, con l'invio delle seconde linee all'auditorium. Intelligenza con il nemico, l'accusa lanciata dalla Premier, reiterata da Fratelli d'Italia e Forza Italia per i 6 voti dei vannacciani in Parlamento contro il governo.
5: Lui farà il suo lavoro, per ora lo sta facendo insieme alle sinistre e questo ci convince poco. Si è chiamato fuori votando la sfiducia al governo.
6: Mi spiace che il Futuro Nazionale abbia scelto di fare la quinta colonna della sinistra, abbandonando il centrodestra in maniera molto chiara.
3: Il più in difficoltà è certo il leader leghista, che impose al partito Vannacci vice segretario, e ora è stretto tra l'erosione del consenso e il nuovo fronte del nord, che chiede un cambio di rotta, se non proprio uno sdoppiamento della Lega.
1: In risposta alla manifestazione per la remigrazione, a Roma in migliaia hanno sfilato per ribadire i valori dell'antifascismo in una capitale blindata per le tante iniziative. Andiamo in diretta da Jacopo Cecconi.
7: Antirazzista è arrivata poco fa qui a Piazza Vittorio, uno dei quartieri più multietnici di Roma, ma appunto non era l'unico corteo a Roma, erano addirittura 4, c'era anche quello dei Pro Vita e quello dei comitati studenteschi e sindacati di base, che sono arrivati sotto al Ministero delle Infrastrutture manifestando contro il piano casa. C'erano tantissimi poliziotti dispiegati, non hanno dovuto intervenire, tutto si è svolto pacificamente, ma andiamo a sentire i suoni e le voci di questa manifestazione antifascista, che è stata colorata, rumorosa, festosa e piena di giovani. Guardate.
8: Siamo tutte antifasciste!
7: Sfilano dal Colosseo con uno slogan essenziale, un fiume di gente che

0: Risponde alla domanda più semplice nel modo più semplice. Perché a questa manifestazione?
1: Perché non avrebbe senso non esserci.
2: Noi siamo cittadini di un mondo che integra tutte le persone. Ovviamente non è così per tutti, c'è chi pensa il contrario, ma chi pensa il contrario sbaglia.
0: La risposta di massa al contemporaneo corteo per la remigrazione. Aderiscono decine di associazioni, ma a marciare è tanta gente comune.
3: Viva l'Italia antifascista! È bella questa risposta che stiamo dando in massa.
4: È il tradimento di tutti gli ideali per cui siamo cresciuti come popolo.
5: Non stare in piazza è indispensabile, anche perché non solo Roma non è fascista, ma non è neanche nei movimenti della vita, di quelli che vogliono annientare la nostra libertà di scelta.
0: Quando sfilano su via Cavour, il colpo d'occhio è eloquente. Mezzo chilometro di corteo fitto e ancora non si vede la fine. Nessuna tensione, solo festa. Tanti sono giovanissimi.
6: Bello che ci sia una risposta, no? Rispetto a insomma, le altre manifestazioni che hanno luogo oggi. E sono molto colpito dal fatto che ci sia tanta gente, una cosa che comunque a un certo punto di vista anche mi emoziona un po'.
7: Se girate intorno vedete generazioni diverse, età differenti, posti, tutta Italia, solamente per una sola parola: libertà.
8: Vannacci lucra sui fallimenti della maggioranza. L'opposizione rilancia le critiche a governo e centrodestra. Serena Mautone.
9: Un movimento che si nutre dei fallimenti della destra. Questo, in sintesi, il giudizio dei progressisti sul futuro nazionale. Se Vannacci sta emergendo, dicono, è perché Meloni ha disatteso tutte le promesse su sicurezza, immigrazione e tasse. È una minaccia per la sicurezza nazionale, taglia corto Calenda. Il fantoccio di Putin, dice Maggi, raccoglierà soprattutto il voto di protesta, la previsione di Renzi. In 4 anni Meloni non ha portato a termine nessuna riforma, attacca anche Conte, prima di lanciare il suo avviso di sfratto.
10: Tocca a noi dare una risposta al ceto medio impoverito che non riesce ormai più ad arrivare a fine mese, tocca a noi dare una risposta ai cittadini che non riescono e rinunciano ad assicurarsi prestazioni sanitarie di livello e di qualità. Ora devono farsi da parte.
9: Sanità che per i progressisti resta terreno comune di battaglia per la difesa dei livelli degli investimenti, che dice il PD, Meloni ha abbassato il rapporto al PIL, ma anche per il fallimento della riforma dei medici di base proposta da Schillaci.
11: Mentre milioni di italiani rinunciano alle cure, le liste d'attesa si allungano, i salari non crescono, i giovani vanno via, la priorità del governo Meloni è solo cambiare la legge elettorale, anziché risolvere i problemi del paese. Questa destra è fuori dalla realtà.
9: Le case di comunità sono uno dei pilastri del PNRR, ricorda VS, su questo il governo deve riferire.
8: E sulla sanità, dopo lo stop al decreto, si apre una fase cruciale proprio per le case di comunità. Governo alla ricerca di una soluzione per coinvolgere i medici di famiglia. Maria Chiara Grandis.
12: Le case di comunità saranno realizzate nei tempi previsti, entro la scadenza fissata al 30 giugno. Il ministro della Salute Schillaci lo ribadisce da Cagliari, all'evento organizzato da Fratelli d'Italia. Lo fa dopo lo stop al decreto sulla riforma della medicina territoriale che prevedeva l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità, i maxi ambulatori finanziati dal PNRR e il passaggio al lavoro dipendente per una parte di loro.
13: Quando fu pensato il PNRR, gli stanziamenti furono fatti solo per la parte infrastrutturale. Nessuno si è domandato poi dentro le case di comunità e dentro la medicina territoriale chi andava a lavorare. Quindi questo è il primo dato oggettivo di chi oggi fa polemica su questo argomento.
12: Polemiche che si erano scatenate dentro e fuori la maggioranza e portate avanti soprattutto dai medici di famiglia che lamentavano di non essere stati consultati. Ora tendono la mano, si dicono disponibili a negoziare ricordando i passi fatti finora.
14: Noi abbiamo firmato 2 accordi collettivi nazionali che già permettono l'apertura e stanno permettendo l'apertura delle case di comunità in molte regioni.
12: Oltre 1.700 le case di comunità programmate. A fine dicembre meno di 70 risultavano pienamente operative, cioè con tutti i servizi attivi, secondo il monitoraggio della Fondazione Gimbe. La strada è ancora lunga e complicata.
8: E siamo alla cronaca e al delitto di Garlasco, lasciato il carcere prima notte in casa per Alberto Stasi dopo la decisione del Tribunale di Sorveglianza che ha detto sì all'affidamento in prova. Alvise Losi.
15: Prima le formalità nel carcere di Bollate, il recupero degli effetti personali, il saluto ai compagni di cella, poi l'uscita, forse in auto, senza farsi vedere dalle telecamere.

0: camere e nel pomeriggio l'incontro con la madre, il primo dopo 10 anni e mezzo con la consapevolezza di poter dormire a casa. Già dal 2023 Alberto Stasi poteva lavorare all'esterno e da un anno aveva ottenuto la semilibertà che gli garantiva di dover rientrare solo per dormire. La condanna a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi si concluderà nel 2028 grazie alla riduzione della pena per buona condotta, ma con l'affidamento in prova ai servizi sociali chiesto durante un'udienza ieri e ottenuto oggi dal Tribunale di Sorveglianza di Milano con il parere favorevole della Procura Generale, Stasi di fatto non dovrà più rientrare in carcere.
1: Il fatto che in maniera progressiva si sia arrivati all'affidamento comporta oggi che Alberto Stasi possa condurre una vita da uomo effettivamente e sostanzialmente libero.
0: Unico obbligo rispettare le prescrizioni date dai giudici, come il divieto di espatrio, pena l'annullamento del provvedimento.
1: Sicuramente per lui oggi è un nuovo punto di inizio per la sua vita futura.
0: Non tornerà a vivere a Garlasco Stasi, dove la villetta di famiglia è stata ormai messa in vendita, e intanto la sua difesa lavora alla richiesta di revisione del processo di condanna alla luce della riapertura dell'inchiesta che vede oggi indagato dalla Procura di Pavia Andrea Sempio come unico autore dell'omicidio di Chiara Poggi nell'agosto del 2007.
2: Weekend nero sulle montagne, 7 alpinisti morti nelle ultime 24 ore, recuperati i corpi dei 3 italiani precipitati ieri dal Gran Paradiso. Francesca Sancin.
3: Persone preparate affrontano queste esperienze alpinistiche con competenza e passione, e sapere che hanno trovato la morte ci lascia veramente senza parole.
4: La commozione di chi ama l'aria sottile scalando sa di mettere in gioco la vita, ma sa anche che non c'è un posto sulla terra oltre la montagna dove sentirsi più vivi. 7 alpinisti morti in 24 ore, 4 diversi incidenti e un bilancio drammatico. L'ultimo a perdere la vita questa mattina sul Cervino, uno scalatore straniero, il suo corpo recuperato da soccorso alpino valdostano e svizzero, si trovava sulla via normale alla Gran Becca, illeso il compagno di cordata che potrà dare elementi utili sulla dinamica dell'incidente. Un'altra vittima sul Monte Bianco, sul ghiacciaio della Brenva e ancora, sempre sul massiccio del Bianco, 2 alpinisti morti sul Montmodì. Solo ieri, sul Gran Paradiso, sono precipitati in 3, un volo di 400 metri lungo la parete nord.
5: Li abbiamo trovati alla base della parete nord, quindi si presuppone che sia stata la causa, sia stata la scivolata di uno dei componenti che ha trascinato anche gli altri.
4: Antonio Sardano, 49 anni, figura storica di Trentino Emergenza, Sergio Martinelli, 29, economista, e Michael Zenatti, 39, informatico. Vivevano tutti in Trentino, erano alpinisti esperti, la montagna, il loro sogno condiviso. Perché dormire quando puoi partire a 12:45 per farti il gran zebrù in giornata, scherzava Michael in un recente post. Amore per la verticalità anche nei post di Sergio e amicizie forti come la roccia, la corda, a legare compagni e destini fino ad arrivare in cima per guardare prima di scendere lo stesso orizzonte.
2: Si è costituito il pirata della strada che nella notte ha investito e ucciso un giovane a Guidonia vicino a Roma e un 26enne positivo all'alcol test. Claudia Bruno.
6: Si è presentato dai carabinieri assumendosi le proprie responsabilità. L'uomo che a Guidonia ha travolto e ucciso un ragazzo di 23 anni per poi fuggire. Si tratta di un 26enne incensurato, risultato positivo all'alcol test. Il giovane è stato denunciato per omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso. In auto c'era un minore, anche lui denunciato per omissione di soccorso. Il veicolo, di proprietà del padre del presunto responsabile, è stato sequestrato. La vittima, Matteo D'Ambrosio, stava tornando a casa dopo aver trascorso la serata con un gruppo di amici in un pub della zona. Era appena uscito per andare a riprendere la macchina parcheggiata a poca distanza dal locale. Secondo la prima ricostruzione, l'auto sarebbe piombata alle sue spalle ad alta velocità, non lasciandogli scampo. Gli operatori del 118 hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare, salvo l'amico che camminava al suo fianco. La salma è stata trasportata all'obitorio del Verano a Roma per l'autopsia. I carabinieri avevano subito avviato le indagini per risalire al pirata della strada, ascoltando i testimoni e vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.
2: A Milano un uomo è stato trovato senza vita nella sua abitazione. Secondo i primi accertamenti, la vittima, un italiano di 61 anni, aveva segni di colpi alla testa, forse provocati da un corpo contundente. Nell'appartamento anche numerose tracce di sangue. Si pensa perciò a un omicidio. I carabinieri della scientifica e il medico legale sono al lavoro per i rilievi. E resta un mistero la morte per avvelenamento da ricina di madre e figlia a Pietracatella nel Molise, denunciata per favore.

0: scoraggiamento un'amica di famiglia, Elisa D'Alto.
1: Il sole di una giornata quasi estiva, i colori, la musica della processione dedicata a Sant'Antonio, ricorrenza molto sentita qui a Pietracatella. Ma non basta una festa a far dimenticare la fine misteriosa di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, una ferita per questa piccola comunità.
2: Il ricordo è costante nel corso di questi mesi, di questi periodi, quindi è un giorno di festa, è un giorno di festa per la comunità. È stato un giorno di ricordo anche ieri con la fiaccolata.
1: 6 mesi di lavoro incessante da parte degli investigatori che hanno ascoltato quasi 200 persone tra amici, parenti e conoscenti della famiglia Di Vita. La versione più ricorrente è questa.
3: Sembrava la famiglia del Mulino Bianco, quindi...
1: Qualche crepa in quell'unione però c'era ed è emersa dall'analisi dei telefonini. Antonella Di Jelsi si sfogava con un'amica di famiglia, era in crisi col marito Gianni Di Vita, non escludeva la separazione. La donna però, ascoltata 3 volte, ha sempre negato e così ora si ritrova denunciata per favoreggiamento. Oggi in paese nessuno vuole commentare e c'è anche chi, alla tesi della coppia in crisi, continua a non credere.
4: Secondo me è una bufola, mo non lo so.
3: Non mi parlate di questo perché non vi so dire niente.
5: Non lo so, non commento. No.
0: Parliamo di Anthropic, l'azienda americana capofila dell'intelligenza artificiale che ha sospeso l'accesso ai 2 suoi modelli più avanzati. Nuovo capitolo dello scontro con la Casa Bianca. Mina Polizzi.
6: Solo 3 giorni fa il lancio, ora Anthropic ha sospeso l'accesso a Fable 5 e Mythos 5, i suoi modelli di intelligenza artificiale più potenti. A bloccarli è stata una direttiva dell'amministrazione Trump. Citando motivi di sicurezza nazionale, la Casa Bianca ha ordinato ad Anthropic di vietare l'accesso ai 2 modelli a tutti i cittadini stranieri, compresi i dipendenti di Anthropic non americani. Impossibile filtrare i nostri utenti, ha spiegato il numero 1 Amodei, e così l'azienda ha dovuto disabilitare d'urgenza i 2 sistemi a livello globale. Al tempo stesso però ha espresso tutta la sua contrarietà alla decisione subita. Il governo può avere la facoltà di bloccare le applicazioni non sicure, ma deve farlo in modo trasparente e basato su dati tecnici concreti, conclude però che non è questo il caso. Siamo di fronte dunque all'ennesimo scontro tra Amodei e la presidenza Trump dopo la controversia con il Pentagono che ha classificato Anthropic come una minaccia per la sicurezza nazionale, mentre l'azienda insiste per un maggior controllo sull'utilizzo dei suoi modelli di intelligenza artificiale per scongiurare un'eventuale sorveglianza di massa o la produzione di armi autonome.
0: E ora a Londra per la cerimonia che per una lunghissima tradizione celebra il compleanno ufficiale del re, la corrispondente Natalia Augias.
7: Sfilano sul viale che porta a Buckingham Palace, 1400 uomini, 200 cavalli, 400 musicisti. La parata del Trooping the Colour è l'esibizione della tradizione militare nel paese un tempo a capo del più grande impero del mondo. Si celebra il compleanno del re, anche se Carlo III è nato a novembre. Dal 1748 i sovrani inglesi ne hanno avuto abbastanza di festeggiare sotto la pioggia. Pragmatismo britannico che diventa una festa popolare. Applausi e saluti quando passa la carrozza con la regina Camilla in rosso, re Carlo impeccabile. Il sovrano è amato ed è amata la principessa Catherine, perfetta in celeste con i 3 bambini che anche stavolta rubano la scena agli adulti. Sfida a cavallo William, come la principessa Anna, generale dell'esercito britannico. Non è solo sfarzo e l'esecuzione impeccabile di una tradizione secolare, l'identità di un paese che, nonostante qualche protesta contro la monarchia e una politica sempre più polarizzata, si ritrova ancora nei colori della festa, l'inno Dio salvi il re, i sorrisi dei principini.
8: E questa è una delle parti finali della manifestazione con la famiglia reale che si affaccia al balcone e il pubblico che invade la piazza per salutare il re.
7: Nel cielo, sopra Buckingham Palace, le frecce tricolori che ancora fanno emozionare gli inglesi.
0: Ed eccoci ai mondiali di calcio dopo il debutto degli Stati Uniti. Questa notte è quello di una delle squadre più attese, il Brasile di Ancelotti. Andiamo in diretta a New York dall'inviato Riccardo Borcù.
9: Sì, qui davanti al MetLife Stadium siamo davvero agli ultimi preparativi. Da qui a poche ore anche New York e New Jersey saranno pronti ad abbracciare il Mondiale 2026 con la partita Brasile-Marocco alla mezzanotte italiana, con l'entusiasmo dei tifosi verde-oro, l'entusiasmo dei tifosi del Marocco e un entusiasmo che si

0: Sembra essersi risvegliato anche negli States dopo la vittoria larga degli Stati Uniti 4-1 contro il Paraguay ieri a Los Angeles. E proprio gli americani, che non hanno come cifra il basso profilo, parlano già di dominio mondiale. Ci sono altre nazionali che invece sono felici anche soltanto di essere qui, come la Turchia, dopo 24 anni di assenza, dopo lo storico terzo posto in Corea del Sud e Giappone. Siamo ovviamente emozionati ma pronti, ha detto l'allenatore Vincenzo Montella, così come è pronto il Brasile di Carlo Ancelotti, che sfiderà invece il Marocco di Hakimi alla mezzanotte italiana, e il Marocco di Hakimi, che lo stesso Hakimi ha definito un po' il Brasile d'Africa. Bisognerà vedere tra poche ore se sarà davvero così, ma riviviamo l'entusiasmo dei Verde Oro e la fiducia di Carlo Ancelotti nel nostro servizio.
1: Aqui é Brasil, tá liberado acreditar.
0: Lo aveva già promesso una volta in questo spot di una birra locale. Il Brasile può crederci, e lui, Carlo Ancelotti da Reggiolo, è il primo a trascinare un paese che vive per i Verde Oro.
2: Un'equipe che tiene qualità.
0: Siamo una squadra che ha delle qualità a livello tecnico, caratteriale e di esperienza, e abbiamo la fiducia assoluta di poter diventare campioni del mondo. Non si nasconde, come non ha fatto nemmeno tre giorni fa qui al campo di allenamento in New Jersey, le amichevoli manate di tutta la squadra, che ora vuole portare sul tetto del mondo, tornare qui al MetLife Stadium il 19 luglio per la finale. Mai successo prima a un CT con passaporto diverso da quello della nazionale che allena. Sa come alleggerire la pressione.
2: Se, tu
0: se non hai paura e incontri un leone, ti sembra un gatto, non va bene. La paura è un salvavita. Poco alla volta quel numero rimasto silenzioso, ESA 6, prende forza. Vincere la sesta Coppa del Mondo, una convinzione che mette d'accordo tutti i tifosi arrivati qui dal Brasile.
3: Brasile va a scegliere la finale.
0: Il Brasile andrà alla finale per il sesto titolo, sicuro. La passione per il Corinthians addosso, quella per il San Paolo in testa. 3-1 per il Brasile e diventiamo campioni. Le vinciamo tutte, tutte, e solleviamo la Coppa. Qui ci credono, anche chi come De Nilsson sa come si vince la Coppa. Gli auguro di essere come la nostra nazionale nel 2002, un buon gioco, ma soprattutto vincente. La strada è tutta qui, su un tabellone. Un allenatore è una persona eccellente. Non siamo favoriti, ma possiamo sorprendere. E se ci riusciremo, sarà tutto merito di Ancelotti.
4: E adesso la storia e le emozioni di 23 giovanissimi stranieri che hanno ricevuto la cittadinanza civica di Ruvo di Puglia. Cerimonia simbolica, ma che sottolinea come questi bambini e queste bambine siano parte integrante della comunità. L'inviato Massimo Veneziani.
5: Come vi sentite voi, ruvesi o marocchine?
6: Ruvesi, sì!
5: Amira Safa Youssef, nati qui alle porte di Bari come tanti, figli di chi è arrivato da Marocco, Tunisia, Nigeria. Parlano dialetto, mangiano pizza. Per la legge, prima dei 18 anni non sono cittadini italiani. A Ruvo di Puglia, 23 piccoli lo diventano.
7: E sabai Amira, e sabai Safa, e sabai Youssef.
8: Mi sono emozionata.
6: Cittadinanza civica conferita nel comune di Ruvo di Puglia nei confronti di Sebai Amira. Mi emoziona questo momento, è molto importante anche per gli altri, i miei fratelli e per gli altri.
9: Questa è una giornata speciale.
5: Sei contento?
9: Sì.
5: Legalmente è un gesto nullo, ma gigantesco dal punto di vista simbolico.
10: Fare parte di una comunità è il contrario di essere estraneo, straniero. È riconoscersi, farsi riconoscere, riconoscere gli altri.
5: Sorridono Nora e Abdel, i genitori di Amir, Safa e Youssef.
11: Siamo molto felici per questo giorno e questa città ci siamo trovati bene. Grazie del cuore.
12: Noi siamo contenti che i bambini sono felici.
5: Safa e Amira intanto guardano già al futuro.
9: A me piacerebbe aiutare i bambini.
6: Mi piacerebbe aiutare le persone in questo posto ed aiutare una persona ad seguire i sogni.
4: La scomparsa di Luisa Muraro, filosofa e scrittrice, una delle figure più autorevoli del femminismo italiano, fondò a Milano la prima libreria delle donne. Anna Frangione.
13: Personalmente ho smesso di usare la parola andare avanti, che era una parola che mi risuona dentro positivamente. L'andare avanti è la parola del resistere, dell'avere tenacia, della... Ecco, e invece ho pensato che meglio andare più a fondo.
14: Maestra del pensiero femminista del Novecento e filosofa, aveva 86 anni Luisa Muraro, e nel suo lungo percorso

0: di ricerca e di attivismo, fondò insieme a Lia Cigarini e tante altre un luogo simbolo del femminismo, la Libreria delle Donne di Milano, ed è proprio lì che oggi si riunisce chi ha condiviso con lei anni ed esperienze.
1: Questo lascia la capacità di avere relazioni, perché da sola non si fa niente.
2: Il libro L'Ordine Simbolico della Madre di Luisa Moraro è un libro di grande importanza, dove appunto spiega poi cos'è la differenza sessuale, che è semplicemente l'essere se stessi.
0: Nata in provincia di Vicenza, si era trasferita a Milano negli anni 70, laureata in filosofia all'Università Cattolica di Milano, una lunga carriera accademica e anche l'insegnamento nella scuola dell'obbligo, aderendo all'esperienza anti-autoritaria dell'Erbavoglio. Poi il progetto condiviso insieme ad Adriana Caparero e altre della comunità di Otima, che continua a portare avanti gli studi dedicati alle donne.
3: Sarà il femminismo che porterà poi a questa consapevolezza, che il rapporto donna-uomo dentro la famiglia è politica, no?
4: Al Festival del Cinema di Taormina è stata la giornata di Russell Crowe. L'attore ha incontrato il pubblico per l'anteprima mondiale del suo nuovo film. Marco Cosenza.
5: Russell Crowe arriva in Sicilia tra due ali di folla. Amo l'Italia, dice, arrivando al Taormina Film Festival, dove presenterà in anteprima mondiale il suo ultimo film, La vendetta perfetta, Bear Country, in cui interpreta il gestore di un locale notturno al centro del fuoco incrociato di un giro di bande criminali.
6: Io sono Manco Kepak.
5: Tutti però qui si ricordano di lui con un altro nome.
7: Massimo Decimo Marino.
8: È il mio segnale, scatenati all'inferno.
5: L'attore, che è stato il gladiatore, oggi ha incontrato il pubblico e invitato tutti a seguire i propri sogni.
7: Come dice la bellissima canzone di Ultimo, ero il bambino che contava le stelle.
9: Una volta ho provato a contarle tutte. Sono riuscita ad arrivare fino a 4.348 stelle.
5: Chissà quante ne ha contate lui dalla cameretta di casa al set di A Beautiful Mind, un altro dei film che l'ha portato qui stasera a ricevere il premio alla carriera, quella di un uomo che non ha mai smesso di guardare e puntare in alto.
7: Continuo a contare le stelle e seguire i miei sogni fino in Sicilia.
4: Ed è tutto per questa edizione. Spazio ora ai telegiornali regionali intorno alle 23:55 TG3 Mondo. Grazie per averci seguito, buona serata.

0: da bere. Oggi paga Hector, oggi paga.
1: Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo. Tra un bicchiere di coca ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi farò. Si parlava con tenacità di speranze e possibilità.
2: Visto che ha già un conto, attiviamo l'opzione risparmio smart.
3: Sì, va bene.
1: Sono rimasto io da solo al bar. Gli altri sono tutti quanti a casa.
4: Ettore, ti aspetto per il prossimo investimento.
5: Certo.
1: E quest'oggi, verso le tre, sono venuti quattro ragazzini.
6: L'ultimo che arriva paga da bere.
1: Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo.
7: Buoni e libretti postali. Non è solo risparmio, è il domani che scegli.
8: E infine qui abbiamo una riduzione di frutta dosata con precisione alchemica. Un tempo amata persino dai delfini più curiosi.
9: Come definire queste note esuberanti?
10: Un equilibrio tra resistenza e resa?
11: La definirei una caramella.
10: Geniale.
12: Dufour, le caramelle ideali per quando hai semplicemente voglia di una caramella.
13: Dimentica il magnesio che conoscevi. Polase Supermarket 3 è qui. Tre fonti di magnesio per un elevato assorbimento. Tanti benefici e un super gusto. Anche senza acqua. Non è solo magnesio, è Polase Supermaga 3.

0: come in Italia.
1: Una tariffa chiara per sempre.
2: Ah, ho cop voce.
3: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 200. Meno pensieri, più cop voce.
4: Indossa l'essenza di Capricorn Lenore. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi, aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenore per una freschezza che dura ancora più a lungo.
5: Passo dopo passo, inseguo la scoperta, amplifico i miei sensi, vivo nel momento. Ogni passo sposta più in alto la mia esperienza. Mi porta sul tetto d'Europa. Valle d'Aosta ti porta a un altro livello.
6: Hai anche tu un sogno nel cassetto? Scegli il buono 3x4 con premio.
7: Alla scadenza hai il 2,50% anno lordo più un premio del 6%.
8: E una tassazione agevolata sugli interessi.
7: Buono 3x4 con premio. Lo trovi in app su poste.it o vieni qui.
9: Buoni e libretti postali. Non è solo risparmio, è il domani che scegli.
10: Gamma SUV Peugeot 2008 da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care.
11: Irresistibile Maxi Bon da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!

0: Caso Monaldi, tra le motivazioni del GIP per la sospensione di Oppido e Bergonzoni, le dichiarazioni non attendibili, anteposti gli interessi personali alla verità. Spiaggia negata a Cetara, sabbia non idonea, sequestrato il cantiere per il ripascimento, la protesta delle attività legate al turismo, così economia in ginocchio. Alle 21 il concerto di Eros Ramazzotti allo Stadio Maradona, grande attesa per i classici del repertorio e per i duetti a sorpresa, rafforzati i mezzi pubblici. Patrona delle arti e vicina agli ultimi, imparò anche il dialetto. Capodimonte celebra Maria Amalia di Sassonia, fondatrice della Real Fabbrica di Porcellane. Sarà regolarmente in campo Scott McTominay nell'esordio mondiale della sua Scozia contro Haiti in programma nella notte italiana. Intanto il Napoli attende ancora che Allegri si liberi dal Milan per ufficializzarlo come nuovo allenatore. Buonasera, si parla di personalità prevaricatrice e di condotta volta a imporre la propria versione dei fatti nelle motivazioni con cui il giudice per le indagini preliminari ha disposto la sospensione del cardiochirurgo Guido Oppido dopo la morte del piccolo Domenico Caliendo. Il servizio di Enzo Perone.
1: Sono nette le motivazioni con le quali il GIP sorrentino dispone la sospensione della professione per un anno di Guido Oppido e di 7 mesi per Emma Bergonzoni. La misura impedirà la perpetrazione di ulteriori illeciti della stessa specie. Il giudice accoglie la richiesta della procura. Secondo il GIP entrambi nella cartella clinica hanno scritto cose non vere. La contemporaneità tra l'avvio della circolazione extracorporea e l'arrivo al Monaldi dell'equipe proveniente da Bolzano e la contestualità dell'inizio dell'espianto del cuore nativo del bimbo con l'apertura del contenitore con l'organo da trapiantare. Una ricostruzione temporale falsa di fasi cruciali dell'intervento, e cioè che l'operazione di prelievo del cuore malato venne anticipata rispetto all'arrivo dell'equipe da Bolzano, e quando si scopriva che il cuore era ghiacciato era troppo tardi per tornare indietro perché l'organo del piccolo paziente era ormai stato irrimediabilmente espiantato. Inoltre Oppido nei mesi successivi ha tenuto nei confronti del personale infermieristico una condotta volta a imporre la propria versione dei fatti, denotando una personalità prevaricatrice, esprimendosi con toni aggressivi e intimidatori. Il giudice, pur ritenendo apprezzabile che entrambi si siano sottoposti a 2 interrogatori, ha ritenuto inattendibili le loro dichiarazioni. Un evento felice per il bambino e la sua famiglia, scrive il GIP, si è trasformato in un insuccesso medico conclusosi con un lutto senza aggettivi, ciò per anteporre gli interessi personali all'esigenza di accertamento della verità pretesa dalla collettività, a prescindere dalla risonanza mediatica e in primo luogo dai familiari di Domenico, che avevano diritto ad avere completa conoscenza dell'accaduto, mentre è stata fornita loro un'informazione inadeguata. Vincenzo Maiello, avvocato della Bergonzoni, prepara ricorso al Tribunale del Riesame. Alfredo Sorge e Vittorio Manes, difensori di Oppido, depositeranno un'estesa impugnazione dell'ordinanza, non condividendo la ricostruzione posta a base del provvedimento del GIP.

0: A Cetara, commercianti e imprenditori legati al turismo protestano dopo lo stop ai lavori di ripascimento della spiaggia. La sabbia non è idonea, ha problemi anche a Salerno. L'inviata Francesca Ghidini.
1: 13 giugno, ancora niente spiaggia.
2: Siamo stufi, siamo alla deriva, il paese è vuoto, siamo veramente distrutti, nessuno più guadagna. Basti pensare che nell'intero mese di maggio, con la stagione favorevole che c'è stata, e oggi siamo quasi al 15 giugno, e non c'è stato praticamente nemmeno il 10% degli anni passati.
1: Protestano gli imprenditori, ancora spiaggia off limits a Cetara. La Guardia Costiera ha bloccato il cantiere e sequestrato la sabbia destinata al ripascimento. Da verificare colore e granulometria del materiale utilizzato, la Procura di Salerno ha aperto un fascicolo. Il sindaco si difende: sono consapevole dei disagi che vivono cittadini e operatori economici. L'amministrazione è al lavoro per trovare soluzioni in tempi veloci. Materiale non conforme per il ripascimento, proteste anche a Salerno per la mancata fruibilità delle spiagge libere nel tratto compreso tra Torrione e Pastena.
3: Ribadiamo la necessità, alla luce anche di una stagione estiva che ormai è arrivata, di avere spiagge pubbliche, peraltro sicure, con materiali non difformi, con servizi igienici, docce, perché siamo una città di mare.
4: Da un lato abbiamo una delle più grandi spiagge libere che in questo momento è inibita a causa di un problema con il ripascimento per l'incompatibilità dei materiali utilizzati al capitolato e anche alla normativa europea, con interessamento dell'autorità giudiziaria. Dall'altro, gli accessi alle spiagge libere sono stati in alcuni casi inibiti dai concessionari balneari che chiudono le scale e le scalinate di accesso all'arenile per poter posizionare quelle che sono le cabine.
0: Restiamo a Salerno. Oggi pomeriggio in via Benedetto Croce un incendio ha interessato un appartamento disabitato al momento del rogo. I vigili del fuoco sono intervenuti a seguito di una segnalazione arrivata al 115, attivando anche un elicottero nel tentativo di contenere la propagazione delle fiamme nell'area verde circostante. A Torre del Greco è polemica per un'installazione artistica della festa dei Quattro Altari duramente criticata dalla comunità ebraica. Il comune fa sapere che l'opera non sarà rimossa. Andrea Siano.
5: Eccola la parte contestata della tela che ritrae una scena del Vangelo secondo Luca in cui l'artista Salvatore Seme ha inserito quello che la comunità ebraica ha definito come uno stereotipo dell'antigiudaismo. Siamo a Torre del Greco, le immagini sono tratte dalla diretta di VesuvioLive.it, documentano la festa dei Quattro Altari. Su uno di questi in piazza Costantinopoli, la tela selezionata da un gruppo di esperti sull'ultima cena fra i peccatori, il pubblicano Levi, futuro apostolo Matteo, conta il denaro ma era raffigurato come un vecchio barbuto con cappello. Di qui la reazione della comunità ebraica che ritiene l'immagine offensiva e diffamatoria. La protesta in una lettera inviata al prefetto, alla questura di Napoli e al sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella. Il primo cittadino ha ricordato come all'interno della commissione che ha selezionato l'opera vi fossero anche rappresentanti del clero, mentre lo stesso artista ha sottolineato che la presenza di Gesù invoca misericordia. La chiesa di Napoli, attraverso il presbiterio di Torre del Greco, ha espresso dispiacere, spiegando che si tratta di una realizzazione artistica frutto della libera ideazione del suo autore, della quale non condividiamo, si legge in una nota, alcuna lettura che possa risultare lesiva della sensibilità e della dignità del popolo ebraico, ribadendo sentimenti di stima e amicizia.
0: Movida a Napoli, il prefetto Michele Di Bari ha disposto l'intensificazione dei servizi da parte delle forze di polizia. Ieri aumentati i controlli, 124 persone identificate, 6 segnalate alla prefettura per uso di sostanze stupefacenti, 8 denunciate, fra cui 4 parcheggiatori abusivi. Un 61enne deferito dovrà rispondere di porto abusivo di armi. 11 infine le sanzioni al codice della strada comminate. La politica a Napoli e provincia, iniziative di Progetto Civico Italia e Base Popolare. Carlo Solimene.
6: Dopo il battesimo romano, il neonato movimento Progetto Civico Italia, che ambisce a essere la gamba moderata del campo largo, fa tappa a Napoli, come in altre 99 città italiane, per una raccolta firme per il ripristino delle preferenze alle elezioni per il Parlamento.
7: 51 milioni di elettori devono avere il sacrosanto diritto di poter scegliere chi va in Parlamento, basta liste bloccate.
6: Il sindaco Gaetano Manfredi guarda con simpatia al progetto, ma i presenti escludono questo anticipi un passaggio alla politica nazionale.
8: Conosco molto bene Manfredi, posso dire che Gaetano, se c'è una cosa che non fa è pensare al dopo.
6: Guarda l'area centrista, al momento fuori

0: dai due poli l'azione politica di base popolare.
1: Noi vogliamo ricostruire la dignità e la presenza della cultura del centro, che non è un luogo geometrico, è una cultura, la cultura della mediazione, della politica non urlata.
0: Tra i presenti alla prima iniziativa pubblica in campagna del Movimento a Visciano, anche l'ex ministro Mario Mauro.
2: Nella zona est di Napoli, iniziativa per gli amici a quattro zampe, ci dice di più Alessio Aversa.
3: A Ponticelli riflettori accesi sul tema del randagismo. L'associazione Anime Libere insieme al rifugio La Fenice hanno lanciato l'iniziativa Canile a Porte Aperte. L'obiettivo è quello di favorire le adozioni e sensibilizzare la cittadinanza sulle condizioni dei cani senza una famiglia.
4: È una festa che appunto festeggiamo i 30 anni dell'associazione. Sono 30 anni che siamo sul territorio.
3: Una giornata aperta al pubblico per conoscere da vicino gli animali ospitati e il lavoro dei volontari.
5: Soprattutto incontrare chi ha adottato i nostri cani nel tempo e ultimamente. E spero che sia una giornata piacevole soprattutto per gli invitati.
3: Un appuntamento all'insegna della solidarietà e dell'impegno senza dimenticare chi ha già fatto la sua parte, come chi ha già adottato scegliendo questo rifugio.
6: Siamo tornate qua proprio perché per essere vicini a questo evento.
3: E oggi raccontano la loro esperienza.
7: Vuole giocare un giocherellone e quindi la mia vita è cambiata di nuovo.
2: Tra poco più di un'ora alle 21 fa tappa a Napoli il tour di Eros Ramazzotti. Tanti fan che dal pomeriggio hanno affollato l'esterno dello stadio Maradona. Francesca Martelli ha sentito alcuni di loro.
8: Grande Eros!
9: Anche la maglietta. Oggi è il mio giorno preferito. Questa l'ha fatta lei la maglietta?
10: Sì, l'ho fatta io. È un sogno che si realizza. Lo seguo da 30 anni.
11: La signora Calabria! Lei... Da Mantea vengo.
9: Hai fatto un cambio di regione per Eros.
11: Sì.
9: Tutto pronto per il concerto di Ramazzotti qui questa sera, lo stesso stadio in cui nel 94 cantò insieme a Pino Daniele, dove oggi festeggia i 40 anni di carriera. Racconta sul palco la sua storia importante, gli inizi da ragazzo di periferia che ora però riempie gli stadi. Il tour iniziato a Udine che stasera fa tappa a Napoli poi proseguirà anche oltreoceano.
11: Sono entusiasta, non vedo l'ora di vedere il mio Eros!
12: E dedicherà una canzone a Pino Daniele, poiché erano grandi amici.
9: E lei c'era?
12: Sì, io c'ero, dedicarono quella serata alla morte di Massimo Troisi, che era morto da poco.
9: Si inizia alle 21, potenziato il trasporto pubblico, con corse prolungate fino alle 2 di notte.
2: Arte, Capodimonte celebra Maria Amalia di Sassonia, riaprendo il suo salottino di porcellana. Annalisa Angelone.
13: Nella reggia di Capodimonte e la raffinatezza suprema del salottino di porcellana di Maria Amalia di Sassonia racconta la prima regina consorte di Napoli, moglie di Carlo III, patrona delle arti, vicina agli ultimi, finanziò il Reale Albergo dei Poveri con i suoi gioielli, imparò a parlare il napoletano, nella capitale tutto si rinnovò.
14: Come Maria Amalia arriviamo a una dimensione europea di Napoli, la reggia di Capodimonte, che viene chiamata la Versailles italiana. Io piuttosto con un certo campanilismo direi che Versailles è la Capodimonte francese.
13: Nella sua Sassonia a Meissen c'era la prima manifattura d'Europa. A Capodimonte Maria Amalia fondò con il marito la prima Real Fabbrica. Quando la coppia partì per la Spagna lasciò uno straordinario tesoro di palazzi reali, arte e bellezza. Dopo l'inaugurazione della magnifica Galleria delle Porcellane, 16 sale con preziosi manufatti, Capodimonte celebra la regina riaprendo il suo salottino allestito originariamente nella Reggia di Portici.
15: Dopo l'unità italiana, per fortuna non fu smantellato e venduto come c'era il rischio, ma grazie all'impegno di chi era responsabile delle reggere, invece è stato portato insieme a tutta la porcellana a Capodimonte.
2: Sarà come sempre all'insegna della commedia brillante la stagione del Cilea, presentato il cartellone del Teatro Vomerese. Luigi Carbone.
16: Noi oramai abbiamo questo rapporto privilegiato con gli abbonati, che non sono più, come dire, dei

0: i clienti, ma sono oramai di famiglia, sono degli amici, per cui ci dicono proprio che cosa gli piacerebbe, che cosa vorrebbero, che cosa non gli è piaciuto, e quindi noi ovviamente non facciamo nient'altro che cucire sui loro desideri. Si sta insieme, mette una cosa come piace a me, poi loro mi chiedono una cosa, e quindi è molto piacevole.
1: Condivisione nel segno dell'allegria e della comicità è quanto contraddistingue la nuova stagione del Teatro Cilea, casa della risata e dell'intrattenimento popolare. 11 spettacoli per declinare ironia, satira, divertimento, musica. Protagonisti del nuovo cartellone: Gianfelice Imparato, Gino Rivieccio, Massimiliano Gallo, Lina Sastri, Maria Bolignano e Nunzia Schiano, Maurizio Casagrande, Ciro Ceruti.
2: Diciamo, affronta un'argomentazione un po' particolare, che un po' tutti ci troviamo un attimino in difficoltà, quello che è il politicamente corretto. È un qualcosa di particolare, divertente sicuramente.
1: E poi ancora Carlo Bucci Rosso, Serena Autieri, Biagio Izzo nello spettacolo di Natale, i ragazzi della Cilea Academy, Gli Ancora No, Talenti di Domani e Paolo Cagliazzo in Quasi Quasi Ci Ritento.
3: Viaggio nel tempo, attenzione, un po' comedy, un po' fantasy, da commedia, fantascienza, e nasce da una domanda che ognuno di noi si è fatto nella vita: se potessi tornare indietro in un momento della mia vita, qual è l'errore che correggerei?
1: Obiettivo: superare i 2000 abbonamenti della scorsa stagione, continuando a divertire il pubblico.
4: Ci trasferiamo nel Beneventano, dove 11 sculture simboleggiano l'identità e la rinascita del territorio dopo il terremoto del 62. L'inviato Rino Genovese.
5: Sono venuti da tutta Europa per unire memoria e territorio attraverso un percorso creativo. Opere di scultori ispirate al tema della rinascita, della ricostruzione e del dialogo tra apice vecchia e apice nuova, realizzate in 2 settimane sotto gli occhi incantati del pubblico. Non solo artisti stranieri, anche locali. Qui siamo in una delle prime aree urbanizzate dopo il terremoto.
6: Sì, io qui in questa scultura ho voluto rappresentare il nostro territorio, che durante il terremoto dell'80 è stato diviso in due parti. Le persone sono passate da apice vecchio ad apice nuova, però comunque c'è rimasto questa catena che dà l'indicazione di un legame forte che ancora il nostro popolo per apice vecchia.
5: Ogni installazione è un simbolo stilizzato nella pietra, il ponte, simbolo dell'unione, ma anche il ricordo dell'antico ponte Appiano, dove, secondo la leggenda, passò l'esercito di Annibale. 11 installazioni frutto del simposio internazionale di scultura da apice ad apice, che da oggi trasformano il paese in un laboratorio internazionale di arte contemporanea a cielo aperto. Questa è l'installazione del Guerriero Sannita, realizzata con pietra locale del fiume Calore. Il simposio ha riunito storia, arte e prospettive per il futuro.
7: Questo è un significato importante di unione della comunità rispetto alle radici che hanno caratterizzato il paese di Apice. E oggi questa unità deve essere riportata ai livelli massimi, perché quel senso di comunità, di accoglienza, di ospitalità significa averlo nel DNA.
4: Ai mondiali di calcio, l'azzurro Scott McTominay è pronto a guidare la sua Scozia. Vittorio Marotta.
8: L'orario non è dei più comodi, ma chissà se qualche nottambulo deciderà di alzarsi per vedere l'esordio di un calciatore napoletano in questi mondiali. Ore 3 a Boston contro Haiti, la Scozia torna a giocare la Coppa del Mondo dopo 28 anni. E il giocatore simbolo e il volto della Tartan Army durante l'anno indossa la maglia azzurra. Guarito dal fastidioso virus di questi giorni, Scott McTominay sarà regolarmente in campo. A Napoli come a Glasgow il centrocampista è diventato un idolo. Merito dei gol spettacolari e decisivi, quello nello spareggio con la Danimarca, simile alla rovesciata realizzata pochi mesi prima nella gara scudetto con il Cagliari. A Boston c'è anche Billy Gilmour, mondiale finito ancora prima di iniziare per lui, ma ha voluto stare vicino ai suoi compagni. Mentre il mondo del calcio guarda Stati Uniti, Canada e Messico, la società azzurra invece l'occhio rivolto verso Milano. La risoluzione consensuale tra Milan e Allegri ancora non è arrivata. La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva.
4: Hanno sfilato per il Rione Sanità di Napoli ascoltando musica in cuffia. Sono i protagonisti della cardiocamminata in Silent, terza tappa di Città Partenope Sporting Tour, itinerario sportivo organizzato dall'ASD Chemi nell'ambito di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026. Lungo il percorso, 4 pit stop di allenamento in 4 discipline fitness. Consegnati i riconoscimenti ai vincitori del premio Posillipo. Fabio Forlano.
9: Affacciato sul mare, nel cuore del Golfo, teatro della prossima America's Cup, il Circolo Posillipo celebra la cultura del mare e dello sport con il premio giunto quest'anno alla nona edizione.
10: L'impegno che abbiamo già preso, l'abbiamo preso

0: col centenario, partendo dal centenario siamo arrivati alla nona edizione. La nona edizione rappresenta ancora più un premio importante per la città e anche a livello nazionale.
1: L'iniziativa vuole essere un punto di incontro per le varie anime che contribuiscono

0: Serie sull'1-1 in caso di vittoria. I bianconeri si giocherebbero il match point ancora in casa lunedì sera. È tutto, noi ci fermiamo qui, buona serata.
1: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
2: Sulla Campania, tempo stabile. In dettaglio, le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, soleggiato ovunque, con cielo generalmente sgombro da nuvolosità significativa. Sull'Appennino campano, generali condizioni di bel tempo, con passaggi di nubi alte e innocue. Sul Salernitano il cielo si manterrà in genere poco nuvoloso, a parte annuvolamenti poco consistenti nelle ore notturne. Le temperature risulteranno stabili nei valori massimi, mentre le minime faranno registrare un aumento. I venti provenienti dai quadranti occidentali saranno da deboli a localmente moderati, mare poco mosso.
3: L'Istituto Nazionale dei Tumori è in prima linea per trasformare la ricerca in nuove cure e la speranza in realtà. Con il tuo 5 per 1000 sarai parte del cambiamento. Insieme possiamo dare più forza alla ricerca. Dona il tuo 5 per 1000 all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. L'oncologia italiana è nata qui e qui ne garantiamo il futuro.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. Dacia Sandero GPL, fino a 40 euro di risparmio a ogni pieno e fino a 1500 km di autonomia. Passa al GPL. Gamma Dacia Sandero EcoG120 a giugno da 99 euro al mese. Ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 14.
1: Quando un'infezione vaginale rischia di fermarci, possiamo provare Meclon. Contro vaginosi batterica e candida, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. E per la tua igiene intima, da oggi c'è Meclon Intima Quotidiano. E affidati a Meclon Intima Controllo Attivo se compaiono problemi intimi.
2: C'è il Black Friday! Un'estate di occasioni da cogliere al volo! Aspirapolvere senza filo Dyson V8 Cyclone a 249 euro! Euronics, un mondo più avanti!
3: Drutex. Finestre, porte, sistemi oscuranti, porte sezionali. Drutex. Serramenti di qualità dal 1985. Consegna in 10 giorni lavorativi.
4: Faccio fatica a digerire e mi sento gonfia.
5: E se ti dico Jeffer?
6: Jeffer, con la sua triplice azione, agisce velocemente su acidità, gonfiore e nausea. Jeffer, alleato contro il mal di stomaco.
7: L'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
8: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
9: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
10: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
11: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.

0: Dolce Vita, dry gin. Refresh your life.
1: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Wintre Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Wintre Business è open, ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.

0: quando il mal di testa ti annienta, ti isola e ti fa perdere i momenti più importanti. Puoi provare Moment Act in capsule molli, piccole e facili da deglutire, grazie alla tecnologia liquida si assorbono rapide per combattere il mal di testa e i sintomi associati. Moment Act, perché i bei momenti non possono aspettare. Da Angelini Pharma.
1: E se la scoperta non fosse più un caso, ma una scelta che puoi fare ogni giorno? Nuova gamma JQ Super Hybrid. Abituati alla scoperta. A partire da 23.800 euro.
2: Incredibile. Ha quel cuore di frutta nascosto nel bianco setoso che ogni volta, boom, mi fa impazzire. Solo lui, Müller Seta.

0: ha il suo metodo.
1: Sarebbe, polizia, polizia. Ma che modi!
0: Il suo stile.
2: E io ci sto agli scherzi. Ma tu ci sei andato troppo pesante.
0: Vuole sempre la verità.
3: Eh vabbè, ho capito, abbiamo scherzato.
4: Quando Piedone non capisce, sa che cosa fa?
0: A 10 anni dalla scomparsa, Bud Spencer, nei panni dell'inimitabile commissario Rizzo.
3: Lei dice che sono violento. Va bene, certe volte succede pure. Ma questa gente qua non conosce altro linguaggio.
0: Per il ciclo Il gigante buono, Piedone lo sbirro. Questa sera, 21:30, Rai 3.
5: Niente Stato, solo mercato. È la ricetta shock del presidente Milei in Argentina e in Italia. Anche da noi si taglia la spesa pubblica?
0: Riccardo Iacona conduce Presa diretta. Domani alle 21:15 su Rai 3.
6: Lui mi diceva sempre: papà, tu sei un uomo felice, io invece non riesco a trovare la felicità. E allora io gli chiedo: torna Giacomo, che io ti aiuterò a trovare la felicità che hai sempre cercato.
0: Con Federica Sciarelli, Chi l'ha visto? Mercoledì alle 21:15 su Rai 3.
7: Grazie molte, sono qui, loro sono i festeggiati stasera. Lo spettacolo è in loro onore, loro vedranno uno spettacolo.
8: E buonasera dal TG1. Da oltre 2 anni la nazionale di calcio si sta preparando per questo giorno. Sono stati 30 mesi di prove, esperimenti, difficoltà e anche di polemiche. E ora viene il momento di raccogliere i frutti, come si suol dire. Tra 2 ore al Giants Stadium di New York la partita del debutto contro l'Irlanda. Un'avversaria che si annuncia difficile. Sulla vigilia degli azzurri e sulla formazione schierata da Sacchi, i servizi della nostra redazione sportiva. Vediamoli.

0: solo a titolo di curiosità, il cantante che ha cantato l'inno nazionale degli Stati Uniti si chiama Marx, Richard Marx, più disgelo di così.
1: Italia forza!
2: Forza azzurri!
3: Sì, non l'abbiamo preso stasera, abbiamo...
4: Boom!
5: Oh, caspita!

0: La cerimonia inaugurale di questi quindicesimi campionati del mondo di calcio.
1: Più che dare il pesce ad alcuni popoli, insegnargli a pescare.
2: Attenzione, riconquista il pallone e segna per l'Irlanda. Broughton, si sono fatti cogliere impreparati i nostri difensori e soprattutto Pagliuca. Ha portato

0: vantaggio all'Irlanda.
1: Forza Italia, sì, Forza Italia. Sabato lo abbiamo sussurrato sottovoce e stringendo i pugni. E se non l'abbiamo scandito a tutta gola, Forza Italia, nel bar o a casa, è solo perché non abbiamo avuto motivo di gioire.
2: Allora, signor Maurizio, lei aveva azzeccato il pronostico, ci aveva dato l'Italia perdente con un gol di scarto.
3: La condanna è definitiva.
4: Lui, Vandeli, tu non puoi essere qui! Non puoi essere qui! Quando viaggia la palla, tu devi essere avanti. Oppure sei di dietro a proteggerlo. Se io ti trovo un'altra volta lì, non giochi più fino alla fine del campionato. Così ti svegli. Gioca.
3: Io ritorno sul territorio alla vecchia maniera. Sede per sede, paese per paese. Mentre a Roma la porta d'Orsia si comprando. Porterà già i suoi rami con un altro albero vicino.

0: 4-3-3, 4-2-2. Oggi giocavano 0-0-0, stavano tutti a 0.
1: Scoglio.
2: Mi associo a De Laurentiis, 2-1.
3: Perché andiamo via da Roma?
4: Cioè, no, via dal governo?
3: No, no, via dal governo, via da Roma!
5: A Manhattan i tifosi dell'Irlanda stanno tornando al centro dopo aver visto la partita, stanno festeggiando in tutti i pub.

0: Risulta Jackie Chapman. Ne ha ben donde. Leire batte l'Italia per 1-0.
1: Presidente, dici come sta la squadra.
2: La squadra è chiaro che se siamo qua perché abbiamo bisogno del loro applauso, del loro affetto. Nei momenti difficili si vedono gli italiani stanno qua.
3: L'ordigno, che in parte già si vede, verrà completamente estratto dal terreno e messo in posizione orizzontale.
4: C'è una domanda di Valeria per lei.
5: Io volevo sapere, Baggio, come è quotato?
6: Ci sono 1 milione di posti di lavoro.
7: E allora?
6: Potremmo impiegarli lì.
8: Questo è molto più che una frase. Questo è come un gol di Pelé, cioè non è che uno tira e fa gol. Qui no, finta destra, finta sinistra, colpo di tacco, poi le piglia con la spalla non può, col petto, di testa. Cioè è un gol, è una performance, un'acrobazia.
9: È chiaro che la delusione è grande, però come diceva Nietzsche, è chiaro che ciò che non ti uccide tira forza.
10: La Lega non è di sinistra, amici. Ha solo acceso un faro dove chiunque crede nella libertà e nel popolo e nel federalismo può venire.
11: Oggi sto pensando alla Norvegia e non voglio essere il primo a creare delle situazioni di autodistruzione.
12: Oddio, gol!
13: Ho portato mio
12: gol,
13: figlio,
12: gol,
13: no, gol.
12: L'Italia sta perdendo. Vabbè, no, perché applaudite? Perde l'Italia. In diretta.

0: Salutami Binotti. Giampiero.
1: Sì.
0: Salutami il capitano del Parma.
1: Sì, saluto il capitano del Parma.
0: Silenzio, silenzio.
2: Avvicinati. Inquadra la lingua. Inquadra la lingua.
3: Siamo contenti, guardate che nella gamba affusolata.
4: Magari.
5: Ecco, è il numero 10. Guarda, proprio Rai, guarda, stranamente.
4: Sempre lui.
5: È Rai.
4: Ma è un bel
5: partito,
4: ragazzo.
5: Tiro, gol, rete, 2-0. Sta facendo 2-0. La
4: Ma
5: Rai
4: che ci
5: ha
4: tiene
5: segnato
4: questo Rai?
6: Usted stava viendo la televisione, ¿verdad?
7: Non entiendo, hable en agua,